0: Avete ascoltato Le Labyrinthe per due viole da gamba e basso continuo.
1: Franz Schubert, Rondò in La maggiore per pianoforte a quattro mani, opera 107, D951. Pianisti Riccardo Castro e Maria João Pires.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Rondò in La maggiore per pianoforte a quattro mani, opera 107, D951. Pianisti Riccardo Castro e Maria João Pires.
1: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Scapulis Suis. Choir of Trinity College, Cambridge. Richard Marlowe, direttore.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato Scapulis Suis, Choir of Trinity College, Cambridge, Richard Marlowe, direttore.
1: Olivier Messiaen, Les Merles Noires, per flauto e pianoforte. Emmanuel Pahud, flauto. Eric Lesage, pianoforte.

di Olivier Messiaen avete ascoltato Le Merle Noir per flauto e pianoforte, Emmanuel Pahud flauto, Eric Lesage pianoforte, Johann Sebastian Bach concerto in la minore per violino, archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1041, allegro moderato, andante, allegro. Violinista Gidon Kremer. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Gidon Kremer.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 1041. Violinista Gidon Kremer. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Gidon Kremer.

Domenico Scarlatti, quattro sonate per cembalo, in do maggiore K156, allegro, in do maggiore K157, allegro, in do minore K158, andante, in do maggiore K159, allegro. Cembalista Scott Ross.

0: Di Domenico Scarlatti avete ascoltato quattro sonate per cembalo. Cembalista Scott Ross.
1: Johann Christian Bach, sinfonia sesta in si bemolle maggiore per strumenti a fiato, da sei sinfonie per due clarinetti, due corni e due fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, grazioso, allegretto. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia Sesta in Si bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oscar Argyelles, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti. Franz Schubert. Divertissement à la hongroise. In sol minore, D818. Andante, andante con moto, allegretto. Ikeda Duo. Pianisti, Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Divertissement à la Hongroise in sol minore, D818. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio numero 2 in sol maggiore per pianoforte, violino e violoncello, K496. Allegro, andante, allegretto tema con variazioni. Trio Beaux-Arts, Isidor Cohen violino, Bernard Grenhaus violoncello, Menahem Pressler pianoforte.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Trio numero 2 in Sol maggiore per pianoforte, violino e violoncello, K496. Trio Beaux-Arts, Isidore Cohen violino, Bernard Grenhaus violoncello, Menahem Pressler pianoforte.

0: Avete ascoltato 5 Lieder per voce e pianoforte su testi di Friedrich Ruckert, di Gustav Mahler, Kalisht 7 luglio 1860, Vienna 18 maggio 1911. Dietrich Fischer Dieskau, baritono, Daniel Barenboim, pianoforte.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo, allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace. Baltimore Symphony Orchestra. David Zimmern, direttore.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Baltimore Symphony Orchestra, David Zimmern, direttore.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: di Max Reger avete ascoltato Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Giorgi Ligeti, Chamber Concerto. Corrente, calmo sostenuto, movimento preciso e meccanico, presto. Orchestra London Sinfonietta diretta da David Heatherton.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Renate Stauder. Die Aufenpassstraße ist zwischen Gasteig und Kalch bis 18 Uhr wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Gesperrt ist weiterhin die Landesstraße Kastelroth-Weitbruck zwischen der Abzweigung Dissens und der Abzweigung St. Oswald. Auf der Gadertaler Staatsstraße gibt es bei Zwischenwasser bis 18 Uhr eine Einbahnregelung und zeitweilige Sperren bis zu 10 Minuten wegen Felssicherungsarbeiten. Weitere Einbahnregelung wegen Arbeiten gibt es auf der Brenner Staatsstraße nördlich von Fahren und auf der Staatsstraße im oberen Finchgau bei Schludarns. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Lia mesa la doidom sti banguni al notiziar dan quei merdi sei da stagiuni ultim di da scola. Da casta cardaura da informazione, notizia si approfondi manch sarà cash l'ultim di da scola un di argomanch. Da ugin alla cuna dida da n'accordanza d'anter Irani Stati Uniti che fespreta na fin del conflitt, ma la mil sicurezza è grande. Na Delegation de la Region Istriana sei nira trant konfrontat con Repräsentant de la Mandranzas Locales. Il Conseil de Comune doch die Joia dat pro la Version definitiva del Programm de Schwilup Comunel per el Territorio e la Contreda. Dol notizier sarà l'aura per la Dinia Live. Al Mikrofon vos saludan coi Martina Rier, la Pert Technica cura Thomas Malknecht. Paradis 60.000 mutons e mutangs la scolina, scuola elementare in Mesana del Sud Tirol, fino a quei landescola. E jams la terza Mesana scomancia domani. Scolesi e scolesi la scuola autos abelen venerdì passà a bo l'ultim di de scuola, che sport idea a cae de quinta de plus temp per sancnica alle jams de maduranza che scomancia abelen giubia. L'altra provincia statalia, cocancia del Trentin, e landescola abelen fino a via ai 10 giugni. Alexia Grossi in cui da domani stata la scuola durch die Joy e salva.
3: Es ist schlussend an der Schule ein paar Autramanter später ja nicht an, kung manco Gitter sie manco Projekt schon bei je an der Schule 2025-2026 statt an das sind interessant la Didaktika kung ein Grund des Kommentativs kim paar Uni das mit du das agi la Schule ist elementäres immer sanes je in quei statt l'ultimo di der Schule il je uni partiora la pagelles numant importanti da sana spita da Schuleis audion la direttora de la Schule durch die Jai Monica Moroder.
4: I Schuleis die schon da via de Kaschknien ja tang Staatsgestaltaktivitäten ist ein Enseignement, das man regulär und in den Grunden des Jahres steht, dass man ein Programm will, ein Programm ein bisschen mehr, weil man das in die Stadt an, sonst auch das ist positiv.
3: Von der anderen Seite, wenn man bei Nantes und bei Nantes und bei Nantes und bei Nantes und bei Nantes und bei Nantes
4: Kel ne senja, kel se la kašta duvana senja da respondr, kel van adija plu questions, un čalungo va in antla tratatives. Imam pensi, kva veš trna trans aral un punt il dant rita, kel van nija fat plu tant, kva veš tr kak ani pasej, ma pur un po van il fat velk. Ied kašn posi nija avisa de na resposta.
3: Perciò che hanno fatto con la compagna della iscrizione si è caduto per giù al di danquei il pomanco nasciuto e che si fece sentire la scuola, ma lì al di danquei non c'è fuori più scuola che vanno da ora da qua.
4: Saman che noi siamo anche già in un luogo in cui il turismo è importante perché a drone è un grumo di gente che vanno a laurearlo e tre scuole un grumo di scuola anche da ora da qua, non sono 4-5 per classe. E a chi ti vanno a San Giuda, ti vanno a incontrare, un più possibilità, vanno a una welcome box, una maniera che impera la Rosnitz, pur un po' resta una grande sfida. Lì è un gran lavoro per insegnanti e portare a livello di altri, e che ci vengono veramente qualche. Ma da sonst anche da c'è, che c'è un panico in sianci, ma sarà per portare chi già al medesimo livello.
3: Per la terza classe della scuola Mesana, comincia domani l'esame di conclusione con la prima prova scritta. L'esame gira poi a un'altra Alena Kavang. Il è una novità che sta in pre-esame, sa urti giai.
4: C'è che noi sono maturgi che sta in un'esame a uscire in un momento altramente. Un fatto ne già ma usci o lac vanda più paese alla manualità e mo sa portezze che mo tonso stas a fa un tan scola aperta un tan tecnica un poc angacciosa e cas di giorni povestri per si bel audi una gran novità per nostra scola che stan il mo tonso trova al primiere di c'è lungo clavà.
3: Ich habe die Jungen schon direkt an der Schule Elementäre Simmesanes der Santa Cristina in Salva und der Senoner die Jungen der Mandakok la Jirgita Santa Cristina in Salva mit der Aktivität extra-scholastische und dann in der Knappen und der Enseignement der Qualität.
5: Sondern aus der Schule Elementäre und der Schule Mesana sind nie tangen, denn du, ke univa nie fat, die schon mehr gestagiert, so, l'univa ein po' fat, schaldi, schaldi projekt, i mutons pudova ein po' gide d'ora, a fe da trai, t'loban agit l'brosch, conchila, perkel, zan propi, schaldi, insons nia, n'ten du, jok, insignage sa da san proang, die schon mehr fe, la cosse si, intern der Schule.
3: Quei il di la pagellas cloban tan importante sia pali dan quei mo la pagellas sia pali dan quei un po' altra mantra rispetto a tan vagn anni.
5: Important ein paar, aber vor, dann die Jungen, ich gelesen, nicht plus ein Jahr, Thema, oder ich, kein Fall, magari plus d'ajut, ich rejoine de plus d'ajut, ich ist mon, ist mon engagiert, chesa, ich noch nie, magari ein Voto, nie tan bon, kann ja die dann quei nie plus, per fortuna, muss uns die, ich dich vorange, ich gelesen, la schules, xa proa, keine Donia, das, da war ich Thema, ja, auch triange, dritt, gemünd, no,
3: La compagnia della iscrizione della scuola a Santa Cristina e di Salva è stabile da elementare va in un rigore suvir da 350 gli scolari di tutta Dum.
2: I velcro plus un cacciar comanzerà in cedau da in snuot da trail. I rovonga la notizia che vis rosnel plus che sdis a livello internazionale. Dopo gli uni con di che i Stati Uniti e l'Iran gli uni c'ha una su una cordanza da pesce ai marciai finanziari reagì positivamente. La borsa si gita su, c'è ben medo poc, che sta mostra che gli amo una gran mel sicurezza. Ma niente l'erial, c'è che gli aiutat la cordanza, che da sa uni da firme dan venerdì a Genf la Svizzera. Al dot il vicepresidente americano J.D. Vance, da sa l'Iran vestra una da destru l'Uran Ariki, che vang durch Vaporärmes Nukleäres i kösch doko l'Iran a mei ulu de donkes kund. Ora da kölner dessel alta de Vens nia uni de mandan daz per passel strand de Hormuz n'danke l'Iran a fatal savoike bas di mönch mes rapaie. N'dant a alta de prima informations i prim bas di mönch passa via al rayon bloka n'cösche la kurdanza össa dat ni durera la uni maniera mompetz n'kienke la situazion pudrai nosse normalise de fin. Na Delegation de la Region Istriana je rueda in ihrer Trant per un confront sung i mesungs de defendura de la mandranzas de Rujneda, audion Cecilia Mazzelen kashkont.
6: La vicepresidenta della regione istriana Jessica Acquaviva e gli assessori Stea Batter e Vladimir Torbica gli venuti tosdante la sala Belli trassente della provincia del Trento. Presente l'assessore provinciale per la promozione dell'autonomia Simone Marchiori e in rappresentanza della tre mendranze dell'Engasca e di sostegno della provincia del Trento. L'assessore regionale per la mendranza Luca Guglielmi ha mandato un saluto tras un filmato e l'assessore Marchiori ha spiegato che la presenza della mendranza è il fondamento dell'autonomia speziale, se tratta di un patrimonio da non poter fare con de manco. Alla mendranza ci viene garantire conoscimento nella lingua de ricci, ma anche doeres, dal diritto a durare solo in gas della mere con la pubblica amministrazione, fin all'insegnamento in gas de scuola e alle misure per la indesfida di anche, con che i giovani che si va fuori della val o l'emergenza demografica. La regione istriana è un tenir che fa perdere la Croazia o la che conviv la comunanza autoctona italiana e teutra regione è un bilinguismo ufficiel. Per la rappresentanza dell'Istria è assai importante capire la realtà della provincia del Trento, scuton sulla vicepresidente della regione istriana Jessica Acquaviva.
7: Credo sia buono sia soprattutto per noi il fatto di poter conoscere anche le buone pratiche della provincia di Trento in merito alla tutela delle minoranze e delle minoranze linguistiche. In questo caso la regione istriana è una regione piccola in Croazia, è l'unica regione che vanta il bilinguismo ufficiale, una regione piccola però multiculturale, plurilinguistica, dunque oltre alle lingue ufficiali c'è una varietà ricca di dialetti sia italiani, romanzi che slavi. Come regione portiamo avanti diverse attività per tutelarli e per valorizzarli, da attività culturali a progetti volti proprio alla tutela del bilinguismo. turismo.
6: La regione istriana lavora per dar valore alla svalivanza e ci con legge apposta a Mo Jessica Acquaviva.
7: Non abbiamo l'autonomia che ha la provincia di Trento o la regione autonoma del Trentino Alto Adige, purtroppo per noi, da noi questa autonomia non c'è, però lavoriamo veramente tutti insieme per far capire anche quello che il governo croato e dunque il governo centrale, quella che è la ricchezza di queste realtà per il territorio e di quanto sia importante riuscire poi a tutelarle anche dal punto di vista legislativo.
6: Alla riunione a Toperte c'è la presidente dell'Istituto di Mason di Fassegna, per te a De Zulian, a Binere Schichista, Deida Duc.
8: Belle, da sen importante anche che ho se troer de provincia per portare in ant, che le nostra cultura non slengazze e far conoscere ence fora de ca. Questa scontreda le imbarate dei idee che penne di derde mo a portare in ant, che le nostra cultura non slengazze, del rispetto ence del conoscere la realtà des che venda fora de ca.
6: Dopo la riunione le venimo a un filmato all'ufficio stampa della provincia che presenta la membranza de Lengazze.
2: I passong an nuovas dai comuns ladings. Il Consai da Comun doch di gioia dat protes di ultima sente dai 10 de giugni il program de svilup comunel per il territorio e la contreda. Il se tratta della versione definitiva da quest program che è un strumento de planificazion per il svilup del territorio e la contreda del Comun, che tratta d'antal dut la tematica del ridlamant, la contreda, la mobilità e il turismo, e che vil un fin al 2040. Dante riponge de maggior importanza e la spersa che sarà de bujanti prossimi 15 anni per fare quattro, al dot la previsione dell'asta, che va in ora, che sarà da Bujang auch di giai, ban 530 quattro nuove. Un fescont che n'apert da chi è un buon gabinetto rajons, che è bello del plan urbanistico e da quattro che è in quei watch, per il rest che fece ora passa 350 quattro, fa il gabinetto persa da prescia poc 65.000 metri quadrati. Con il programma comunale per il territorio e la contreda, sarà il da un'immesung tra modè grunge da dita la spersa dan ridlamant te grunge da fabbriche senza l'autorizzazione della provincia. Al dot l'ambolt da urtigioi dobbiamo rodere il programma na fundamenta per fe devente il luogo da viver sostenibile e attrattivo in cittel da unì. Do l'approvazione da perd il Consai da Comun e il modo bujong del bangste definitiv da perd la giunta provinciale. Il Comune Generale de Fascia ha in accordanza con la Chiesa de Pausa per ingegnere i cioifs da portare a Chiesa.
6: La Coga da Chiesa de Pausa de Vic si è in anta ingegneri belgi da portare a Chiesa la persona che fa domanda. Un servizio che viene fatto da 20 anni in cama che dalla fine di dicembre col contagio di fora e non va a essere lasciato. Il Comune Generale ha messo fuori la vista e concorso per ingegneri belgi da portare a Chiesa, ma nessuno ci ha messo, perché le venivano slengiate da 5 mesi il contatto con la Chiesa de Pausa. Chi si dice il consigliere di procura Gianluigi de Sirena attua una accordanza con la direzione della Chiesa de Pausa e mette giù un contratto NIF. O la credite avere roba fondamentale che non relativa ai contratti, desca avviser a manco due distanze da che essere non sia a servizio.
2: E troviamo una notizia dal sport. Laura Meyer fece il gran varo in anzi la classifica mondiale di tennis. Se danno buon mangs favola per il primo di Roveda it la top 500 del mondo, e l'antant tratt da ugin alla prima scatterciant. Audion Alexander Stufer.
9: Il tournoi da 100.000 dollari a Zagreb e Laura Meyer l'ena passata ruinante dalla qualificazione, e a Pona venciù due giorni della fase principale ruvangen king ai catch de finale del tournoi internazionale della Croazia. Tanginant ne fova la professionista de salva momeiro da livello internazionale. Al dode si trainador Stefano Bassetto messes da kijis rue su d'antra miura 410 jugadores de tennis del mond. Laura Meyer jing schinche d'antra la top 25 la Talia. I grang ware sinanta Laura Meyer agiont per due regions principieles. Per si miuramant la forza mentela e per il miuramant la forza fisica. A giugede dite alla de gran qualità a figi la coda de bota. A batter la fece la ginking a 180 km all'ora. A giugere la lergia a drovla modo più la forza fisica. Laura Meyer.
10: Quando ho cominciato gli ultimi tournoi su un tiro, mi sono detto che ho più energia e forza e perché è molto importante la parte fisica del tennis.
9: Con 23 anni d'età e giocatore di tennis, il ha sempre più stercia di ciò. Sicuramente si mostra la gestione del gioco.
10: Per vedere la partita che hai perduto, mi fai capire che da kann man im Moment magari la partita da kann es sozet il medema da nie fe oder da fehlt sich dauter gestank ja bu im Moment la partita la che la gita nie tan bona e son stata bona anche da da vanche mal
9: del miglioramento, la forza mentale, sentendola a proprio in tangel giuoc.
10: Crec io sono anche un po' più tranquilla, se da gestire meglio le mie emozioni, che non spiegare, e quel crec è importante.
9: Per il tennis, a Laura Meyer intanto la Schal studia a distanza. Si obiettivo sportivo è clair.
10: Mi sembra che la gita è la prima gente del mondo e diciamo che per lui lo nascerà lungo.
9: Il Ruinant della classifica mondiale WTA è sempre condizionato al suo femmino e da sei fe pause. In questo conto, ti alla ti ultimi mangi butta. Il risultato se lascia udite si posizione dentro la 410 del mondo. Per poter vivere del tennis, muss la rueda entro la prima deutschland del mondo.
2: Ma non leda la previsione del tempo, nibles autos curren qua ital ciel saura la valle des Ladinas. Col suradl in dobliar jons la temperatura sun qua da maranda 20 degrees auch di jai, da già set a corvara, 7 degrees jel sun sacciada. Ora la nibles poslun qua doms di aluoschen ce se formeve il temporal. In generale resta il tempo bel con la possibilità da temporai che vang i disca vang masra. Con questo tutto il notiziario di Grapper Westerstadt da Thomas Malknecht alla per tecnica e Martina Rier al microfono, la linea alla Dinia Live.
1: La Dinia Live. Microfoni da Vierge su attualità e cultura. Conduzione Alessandro da Punt.

0: Sö della Radio Ladin. Bei News alla Dinja Live ince da Daniele Mistura alla Tecnica. Die casta Transmission in Compagnia den Chor de Mituns con na gran Tradition, il Picco Coro Col de Lana da Fodom. Al presenta Irene Moroder che ha moderé il festival Chanta con nos.
1: Na storia de Maruella, io ince cala la prossima gruppa. Che sotto la direzione de maestri e maestri de Sfranch, fava la propria audita per un'edizione del Chanta con nos. Da Fodom, il Picco Coro Col di Lana. La storia del Cascor è lunga. Il cor è nascuto nel 1969, ma qui è si presenza tutta questa sala un piccolo miracolo di buona volontà. Sebbene il cor ha fino a via si attività da due anni, fava la uaia di cantare a Dum per Fodom, massa grande. De gra alla collaborazione con la maestra Isabella Marchione e Erika Roilo, sai mutonzi la mutanz apposta a contà a fe prove a scuola. In tani doms disliades per niemance a questa manifestazione. E rat che mi sonti fin gran applauso per questo. Uda ich sei da di drat per Fodom, digi padrat, digi ben nüch ai tosats de Fodom.
2: Benvenus ai tosats da Fodom.
1: Nau son contents que es chafie a ester kilo, ducha una, per se jaude, que es bel moment. Ah, dan se monch Fodom, ecco. En quei nes pour traidant, trai pech carjona de personages de legendes de Sivaleda. Schkumen tron cum la lum d'aurona, la storia de Null, che per Sivarizia e si amor per Scholdi, resta alla fin vedli Saul, un gran insegnament. Giron in ant cum il gobo della mesola. Sa vaisa, cic portova che sved il berba dalla gobba, te si sac besoc, sapa calza chedevo.
3: I mei.
1: Che fosse i mei, no? I fastidis, drat bravissima, i fastidis e la sofferenza della gente, della valeda, per ismacchè i tet le ruf, i liberè in sci il cuore de duc. E per fine via, il maier de Ciagera, che ne sporta zruc del temp, alla metà del 1600, ne scontan la ciarestia del Fodom. La dirigantes, i chitarristes, Luigina Dorigo, Isabella Marchione e Erika Roilo. A voi il Picco Coro Col di Lana!

Maier da Cesera leva sol su sua tiera e na giovena sa sie che tan gian lascia da idee.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira dalla redazione Rai Ladinia. Per adesso, Santa Amida Mutonsi Mutans della Scolina, Scuola Elementare in Mazana del Sud Tirol, fino all'Andescola. In quei chilometri di massa si parte ora la pagella, un momento importante da San Aspitare dai Scuoleis. Il Sesluggenci in Andescola un po' altramente rispetto agli anni d'ant, con manco gitto si manco proiecci. Un po' l'Andescola 2025-2026 stata interessante la didattica. Con grundes cominciativas, nos ha detto Monica Moroder, direttora della scuola di Urtigei.
3: I scolais, diciamo, da via de Cusk, non è tanto stato attività, e sta l'insegnamento ben regolare, per questo dì, e in grunde anni hanno detto che ha fatto per il programma un po' di più, perché per questo dì che sta l'insegnamento senza altro da san positivo.
1: Per l'altro anno, cosa irà la paina, tu irà la paina, ma tu agi gita, tu irà la paina, ma tu agi attività, cosa fa usare?
3: Quel ne segna che se la casta domanda segna da rispondere, che vanno a dire più questioni, un cialungo va in ant la trattativa. Io mi penso che poveste un altro anno sarà un punto il dante rite, che vanno nia fat più tanto poveste coc anni passei, ma pur un po' vanno il fat velk.
1: Per la terza classe della scuola Mazana, comincia domani l'esame di conclusione con la prima prova scritta. L'esame gira poi in ant con Alena Kevang. Il è una novità che sta Io ho detto la direttora della scuola elementare di Mazanes di Santa Cristina e Salva, Ute Senoner, ti ho domandato che la gita Santa Cristina e Salva con le attività extrascolastiche e tanto in ant che non può produrre un insegnamento di qualità.
4: Sondern nous, la scuola elementare, la scuola mesana, son nia tang entendu, che univa nia fat, di jo mec stagites, l'univa un po fat chaldi, chaldi proiec, i mutons pudova un po gide d'ora, a fe da trai, tlo ban agit il bosch, con chila, perché zan propi chaldi in songs nia entendu, joc insignage sa da san proang, di jo me a fe la cosa sint. Interne scuola.
1: Quei il di la pagella scolban tan importante sia per lì dan quei ma la pagella sia per lì dan quei un po' altra ma rispetto a tan vagnani.
4: Important il po ma for dan di jong i scolesi ne plus anch'ia tema o in che quel for magari plus da giut regione de plus da giut lo schist mong ist bon engagiert cesa sno ni magari in voto ni a tambon che li di dan quei ni a plus per fortuna musons di i mi di for anche scoles la scoles sa proa che na doni da sa da vai tema i altri anche dret moment no ie
1: Nos ha detto tutte se non la scuola del Sud Tirol e l'ultima sa sluggiù che sta la scuola rispetto a tutto il resto d'Italia e la sarà la prima a giauri l'anno scuola che va con il primo di scuola belaisset di Stambor. I prieges per i consumatori si abulzangic sutil mangs de men confronta al mei l'an passà i plu avvisa de passa al 7% tant al dut per i quartieres. Nce prieges de ristoranti hotei abu naumant de passa al 4%. Mpua caleia l'incontra i costi per servizios tla finanza e assicurazions. Il Consiglio del Comune d'Urtigei ha dato porta si ultima sentita al programma di sviluppo comunale per il territorio e la contrada. Es tratta della versione definitiva del cash programma che è un strumento di planificazione per il sviluppo del territorio e la contrada del Comune che tratta tanto a tutte le tematiche dell'enriclamento della contrada, della mobilità e del turismo e che vede in Kingland 2040. Tanto i punti di maggiore importanza è la spersa che sarà di Bujang di prossimi 15 anni per fare quartieri saldo della previsione slastat Kvai Stangora, Klissara, de Bujang auch die Jai, Bang Cinchantitra des Quartiers Nuevas, ein Fischkont, Knaperte Kisch, jesum Boni Dabinetter, Jungske, je Belletel Plan Urbanistik, i de Quartiers, Kayen Quay Watch, Pol Rest, Kafisch Nora, Passaci, 350 Quartiers, Fossel Dabinet, Sperses, de Prachapuk, Sanching, Mille Meter Quadrat. I Klofina Nasch Notiziar de Grapra, Vai, Skutasu, Jonsanginante, Kung, la Transmission Dai Krabstel Sella.

Na buona sera Dütschkanz e ben news in le zone de Rai Ladigna, da Esther Wiedesot in Schnitt con una sera dedicata all'opera. Na opera di un gran componista italiano che va in festeggiare tre sindò sulla Dutlmon, Giuseppe Verdi, e sua opera Nabucco. La si tratta di un'opera drammatica in quattro parti con libretto di Temistocle Solera, musica di Giuseppe Verdi, del linguaggio originale italiano. Sua prima rappresentazione è stata a 9 marzo del 1842 alla Scala di Milano e la durata è di circa 2 ore e 10 minuti. Le postazioni è Gerusalemme e Babilonia trattano la regnanza di Nabucodonosor II del 578 d.C. Nabucco è una delle prime opere di Verdi, che l'ha scritta, e conquista che l'ha raggiunto il primo gran successo e è diventato suo adoma Wagner, il componista più importante del 1800. La tematica e il contenuto del dramma è da una parte l'ispirazione del popolo giudaico dalla libertà dalla porzione babilonese, dall'altra parte è la estrema sovravalutazione del personaggio più importante di questa storia, Nabucodonosor II, Nabucco, il centro della trama. Nabucco o se fa in stas di. Se un cara va al castier, al va fuori di ce e va in pormovari, dopo si converti alle dar di Judas. Le librettiste solera a tutte le soggette dai capitoli 24 a 25 del secondo libro di Reis fuori del Vedel Testament. Le personaggi del gran pro Zaccaria, che il testo e la musica diventano una figura di simbolo per le sgiranze di un popolo sottomettu, vengono adorati da Solera e Verdi, ciò che rappresentante del combattimento di italiani contro l'occupazione foresta francese e austriaca di quel tempo. Il toc più conosciuto dell'opera, le cor di prigionieri ebraici, va pensiero sull'ali dorate e diventate in curt temp l'ing nazional socrat di patriots. All'incenucentè della sepoltura de Verdi del 1901, da mille e mille de persone presenti alla funzione, sotto alla direzione di Arturo Toscanini.

Tratandot, retamt il Nationalsozialismus in Deutschland, e questa opera nuda proibita. In po, era rovada il 1939 a Berlin, su in Paladina, mo con 12 personaggi ebraici mo da fora. Interessante da dire è che dalla prima rappresentazione è Giuseppina Strepponi, la manta e pritert la seconda fomena de Verdi, che accantè l'erode di Abigail. La struttura musicale d'opera presenta i principi del bel canto, recitativo, aria, ensemble, ma la sua unità ha un bel foro lo sviluppo musicale che Verdi farà le sue ultime opere. Ma le dar protagonista il dramma e senz'altro le cor, con le sue melodie imponenti e ricche di espressioni, che al bu e a tres danno un effetto decisivo e persistente di vigna rappresentazione. I personaggi è Nabucco, re della Babilonia, Fenena, sua femmina, Abigail, figlia di una slava, che Alcides, la prima nascita del re, Zaccaria, gran prode di Judas. L'azione del primat è a Gerusalem. Il Tempio di Gerusalem implorai alle popole ebraiche d'aiuto dal momento che l'erede della Babilonia, Nabucodonosor, è con sua armata da importare.

Il cor, gli eredi dei festivi. Le gran prou Zaccaria ti informata Israelich salvezza. A lascio che ostage Fenena, la figlia del re Nemic. Fenena ha agnade de libre Ismaele, le nu del re Zedechia de Gerusalem, dalla prigionia babilonesia e sne champada con val. Abigail, che sa de ciò che prima nasciuta di Nabucco, è regnante di Babilonia e ormai con i soldati del Tempio. In cera ti obunga Ismaele e ti pita la liberazione di tutto il popolo ebraico che risponde a suo amore. Ismaele indere la rifodaia e conformaia soliam con Fenena. Nabucco va in triunfant del santuare. Zaccaria occupa Fenena da angeli de sopere, ma Ismaele la proteggia e ti la surandà a Nabucco, che l'olterzet Abigail, Fenena e Ismaele, prodo guerrier, io t'amava.

Io t'amava. Per questa stazione, ci fa Ismaele da sua gente una maledizione. Tutto il popolo di Israelit va in piedi e condotto in prigionia a Babilonia. Secondo atto, le malfatte. Il castello di Babilon venne Abigail al Savai, che non era la figlia del re, ma la figlia di una slava. In documento la confermava, che l'aria conosciuta da Abigail anch'io dischiuso un giorno.

Fenena è sein l'arpadassa legittima del tron. Moarra sa, pur amor a Ismaele, convertì alla religione judaica. Abigai se aliaia con i proi del di Baal, pur desmontie e desmandre Nabucco e Fenena. I proi matentoron la usche Nabucco e tomette vera e ti pita a Abigai la corona. Abigai adem ai proi se fece avai la corona da Fenena, che lo le core Ismaele, il maledetto non ha fratelli.

Te cal moment, comparas Nabucco. Se tol la corona e pretend dagni ad oresso che di. Son casta e l'entrami che le tocca e al toma ten stat mental confus e handicapé. Abigail ha naota da vanier e a ralascia sareia fenena. Terzo at, la profezia. Ti urz de Babylon o majaia i proi e discepui de Baal alla noia reina Abigail e gira l'agnetament del popolo ebraic. Nabucco dot confus se fejo dai. Al vain sforzè da consentì la desdrutta di Judas e la condanna a morte de Fenena. Al manco alla pretensione da fa copè sua mötta se de Fennel, son casta le lascia Abigail Sareia. Son le spones del rue Eufrat imploraia le popul di, che la stara di David poi zindò e conduget la patria tan amada, e chi lò il cor va pensiero sull'ali dorate, con al dit il matman. Le gran pro Zaccaria ti tolle scoraggiamento, ti incunda salvezza e al rein babilonese la desfatta. Quarto at. Le idol di Sdrut. Te porgiung al da Nabucco ciò che Fenena e le popole ebraic vain menè all'esecuzione. Al praia le di Judas son casta e il suo amant che si illuminai andò. Chilò l'aria de Nabucco, dio di Giuda.

Alle bunte dauri le sport, la purjun purji a salve fenena. Fenena e bel sul alte de sacrifice, canche Nabucco roia d'aler con si soldas. Al delibraia se mötta, lascia la di duce iudes e confermaia se fede a sodar di. Zain toma la statua de Baal Adem e sopulash Abigail sotite.

Cadran, cadran i perfidi. La statua de balto ma dome sopolascia bigail sottite. Il morì praera purdon alle di te cas popul prelite. Nabucco ti scinca a ebres la libertà e ti dà Ismaele fenena so che fomna. Duc l'alda la maestà de Jehova. E in scesse ruia la opera di Nabucco. Con le toc final, se udicemo a Duc Kanch, una bella sara, la registrazione d'un schnitt a eseldì l'orchestra della Deutsche Oper Berlin sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli, con i chantarings Placido Domingo, Piero Capucilli, Yevgeny Nesterenko, Gena Dimitrova, Lucia Valentini Terrani e Lucia Pop. Una bella sara e un bel saluto da Esther Videsot.

0: Lasse Mille.
1: Ed era dunque 20 años questo brano di Maria Teresa Vera, con il quale si è concluso il concerto jazz che abbiamo ascoltato insieme, che ha visto protagonista Roberto Fonseca al pianoforte, era anche sua la voce che cantava e presentava, Felipe Cabrera al contrabbasso, Andrés Cuayo alle percussioni e Ruli Herrera alla batteria. Un concerto che devo dire ha guadagnato già commenti entusiasti di alcuni ascoltatori, ma chi vuole continuare a raccontare le proprie impressioni, le proprie gioie, i propri dolori sulla musica che abbiamo ascoltato, abbiamo a disposizione, per chi vuole farlo, il nostro numero che raccoglie i messaggi WhatsApp e gli SMS, che, come probabilmente sapete, è il 335 56 34 296.

0: Nel 1943 Bari è un fronte caldo della guerra, è un punto strategico importante per gli alleati, lo sanno naturalmente anche i nazisti e dunque gli abitanti della città e chi può cerca di mettersi in salvo. Bari sarà bombardata in maniera terribile il 2 dicembre del 1943 quando i tedeschi decisero di distruggere il porto di Bari e una serie di navi alleate che erano state ormeggiate proprio in quel punto. E anche per questo una tra le tante famiglie che decidono di mettersi in salvo in quel momento lo fa rifugiandosi a Turi, lì vicino. La famiglia in questione è la famiglia di Pino Pascali, il grande scultore, al quale è stato dedicato un breve saggio che si intitola Quel bacio tra i capelli, Pino Pascali a Turi in fuga dalle bombe su Bari del 1943, pubblicato da Aga Editrice e scritto da Cinzia Pedone, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ma abbiamo con noi al telefono, e voglio salutarlo subito, anche il curatore anziano e coordinatore generale della Fondazione Pascali, Antonio Frugis. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: E vorrei partire da lei per farmi aiutare a ricostruire e ricordare chi è stato Pino Pascali. Una vita breve ma sconvolgente dal punto di vista dei successi e dell'importanza, l'impressione che ha lasciato nel mondo della scultura, certamente non solo italiana.
2: Pino Pascali è stato un personaggio incredibile, fondamentale per la storia dell'arte italiana. È morto giovanissimo, aveva neppure 33 anni quando l'11 settembre morì a seguito di un incidente in moto avvenuto a Roma nei pressi del Muro Torto. Pascali è stato assolutamente uno scultore che però ha iniziato la sua carriera con Sandro Lodolo, un pubblicitario, lavorava, realizzava i famosissimi caroselli, la Rai ne conserva tantissimi, ma anche sigle per programmi, scenografie, ha collaborato con Cesarini da Senigallia, e però appunto dal 1965, quando tiene la sua prima mostra personale alla galleria La Tartaruga di Roma, da quel momento la sua parabola è praticamente inarrestabile, lo porterà nel giro di pochissimi anni a partecipare nel 1968 alla Biennale di Venezia, e appunto, come dicevo poc'anzi, un tragico incidente ha strappato quello che Cesare Brandi definiva in qualche modo la speranza dell'arte italiana.
0: E ci sono temi, ci sono materiali, ci sono riferimenti nella sua opera che rimandano proprio a questa esperienza infantile. Cinzia Pedone, Pino Pascali aveva 8 anni quando si rifugia con la sua famiglia a Turi, e che cosa succede? Che mondo scopre? Che tracce lascia nel suo vissuto e quindi poi nella sua opera questo momento?
1: Ecco, sì, lui si rifugia a Turi insieme alla sua famiglia, aveva 8 anni, quindi è un bambino che inizia ad avere coscienza del mondo che lo circonda. Qui ritrova il calore di una famiglia, la famiglia Angelis, che lo accoglie in casa insieme a sua mamma. Il papà era pendolare tra Bari e Turi in quegli anni. E qui scappa appunto dalle bombe su Bari, si rifugia in un mondo più semplice sicuramente, che certamente avrà lasciato in lui delle tracce che poi saranno tradotte nelle sue opere quando cresciuto diventerà l'artista famoso più pugliese, più conosciuto del Novecento, che ancora oggi ricordiamo qui.
0: E come facciamo a conoscere le tracce e la sua vita? Quali sono i documenti su cui si è basata?
1: Ecco. Allora, i documenti innanzitutto, ecco, questo libro nasce da una curiosità. Nel 2018, partecipando ad un evento proprio presso la Fondazione Pino Pascali, che ricordava in quell'anno i 50 anni dalla scomparsa, ho raccolto una storia da una componente della famiglia Angelis, una nipote degli Angelis. Questa curiosità ho cercato di in qualche modo colmarla, ma ritrovando delle notizie nelle varie biografie, ma non le ho trovate, insomma, queste notizie. Per cui, ecco, qualche anno dopo ne ho scritto un articolo, però raccogliendo una testimonianza, quella di Pierino Angelis. Non c'erano documenti all'epoca. La svolta fondamentale è stata quella di inviare questo articolo a mio cugino Nicola Pedone, che era anche un appassionato d'arte, ed è stato proprio lui a suggerirmi di continuare la mia ricerca e in qualche modo far riemergere queste vicende importanti per ricostruire la vita di un artista che in realtà ha una biografia molto breve. E in questo modo sono riuscita a risalire attraverso l'archivio della Chiesa Madre di Turi ad un articolo scritto proprio da Don Vito Ingellis, che risale al 74, un articolo che ho trovato nel dodicesimo numero di Turi Chiesa Madre Nova e Vetera, è un ciclo stilato periodico in cui venivano raccolti storie, informazioni, biografie relative a Turi, il paese in cui vivo. E, tra l'altro, Don Vito accompagnava questo articolo con l'incipit di due tesi accademiche che appartengono a due suoi nipoti, a cui lui stesso aveva suggerito di dedicare la tesi appunto a Pino Pascali, due ragazzi che si sono diplomati proprio in scenografia come Pino Pascali, l'uno presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze e l'altra di Bari. E diciamo che questi sono stati i documenti che sono diventati poi struttura portante di tutto il libro.
0: Grazie. Antonio Frugis, senz'altro l'accostamento tra Pino Pascali e l'arte povera è uno di quelli più noti e scontati, e forse ci possiamo ragionare intorno, ma un altro tema che emerge nella sua opera è il rapporto con la guerra. Questo mi fa pensare che effettivamente questa sua esperienza infantile e anche il rapporto con un territorio, con una campagna come quella di Turi siano stati effettivamente importanti poi nello sviluppo della sua opera.
2: Sì, assolutamente. Devo dire che prima poi di leggere il lavoro di Cinzia io ero all'oscuro, onestamente, di questi 2 anni di vita, di questi, scusate, pochi mesi di vita tra il 43 e il 44 trascorsi da Pascali a Turi, così piccolo, appunto 8 anni, ma ho ritrovato esattamente quelle che poi sono in qualche modo gli oggetti dei miei studi durante gli anni, appunto sulla figura di Pascali, a cominciare da queste scorrazzate in masseria, quindi il contatto con la natura, con gli animali, che in Pascali è una componente molto forte e che appunto si traduce in ambito scultoreo in più fasi, così come quello spirito di attenzione verso il teatro, la scenografia. Pascali è colui che rivoluziona proprio, ecco, anche in ambito del poverismo nell'arte, quel senso dell'allestimento che presto, ecco, diventa ingombro totale e spazio scenico. E questa cosa è importante nel libro di Cinzia, perché Pascali frequenta appunto questo sacerdote, Don Vito Ingellis, che lo accompagna a questi spettacoli teatrali. Il papà di Pascali è stato un funzionario di polizia, e quindi Pino, giovanissimo, fin da bambino, ha potuto osservare in casa le armi. È stato in Albania per seguire suo papà, appunto, nella sua professione, e appunto su territori che in qualche modo avevano a che fare, erano fronti di guerra, e quindi questo interesse per le armi che lui appunto ha tradotto in sculture, anche qui rivoluzionando in qualche modo la grammatica dell'arte, sono sicuramente, ecco, piccoli ma significativi momenti riportati appunto nel testo di Cinzia, che ho trovato decisamente congrui rispetto alla sua biografia, tanto storica quanto artistica.
0: Ci vuole far rivivere attraverso le sue parole una delle sculture che hanno un soggetto militare, il suo missile o quello che lei ha in mente?
2: E un arsenale, piuttosto vi potrei raccontare di un episodio. Pino Pascali aveva nel 1965 questo studiolo in Largo Boccea a Roma, dove appunto non solo ha frequentato l'Accademia, ma ha vissuto appunto fino al tragico incidente. E nel 65, quando lui queste armi, che sono il prodotto di un collage di materiali che recuperava a Roma presso Robivecchie, quindi dovete immaginare pezzi di automobili, di lavatrici, tutto quello che in qualche modo la civiltà dei consumi cominciava a scartare, gli artisti, e Pascali su tutti, li recuperava, li assemblava, utilizzava la saldatrice anziché il classico scalpello da scultore, e poi ricopriva questi interventi con la vernice verde militare, da farli sembrare delle armi. Un giorno questo arsenale, fatto di cannoni, contraerei, lanciamissili, davvero una decina di sculture, che appunto padroneggiava nel suo atrio, fu vista da un collezionista e che fu veramente colpito e spaventato. Era il barone Franchetti, un amico e collezionista di Pascali, che però appunto inizialmente, come dire, ecco, non colse l'inganno dell'arte e scambiò effettivamente quel piccolo atrio per un vero e proprio arsenale. Quindi questo un po' per sottolineare la verosimiglianza, e che poi appunto determina anche uno spostamento linguistico per quello che riguarda proprio, ecco, il concetto espresso di queste armi, che sono completamente disinnescate, ma per dirle alla Bonitoliva, puntate alla salvezza del mondo.
0: Bella, questa bellissima, me la annoto immediatamente. Puntate alla salvezza del mondo, non la conoscevo e mi sembra importante. Ed è bello pensare all'arte che sta facendo teatro, in fondo, no? Ci stiamo raccontando qualcosa che ruota sempre intorno a questa idea di allestimento che anche nei suoi mesi a Turi Pino Pascali aveva avuto modo di seguire. Antonio Frugis, io la ringrazio molto per essere stato con noi a parlare della figura del grande artista e a ricordare dunque quanto anche questo soggiorno infantile sia stato importante nello sviluppo della sua poetica. Buonasera. E saluto anche Cinzia Pedone, l'autrice
2: Grazie a voi.
0: del libro del quale abbiamo parlato, Quel bacio tra i capelli, Pino Pascali a Turi in fuga dalle bombe su Bari del 1943. Aga editrice. Ma Cinzia Pedone, il bacio sui capelli qual era?
1: Il bacio era quello è un omaggio a mamma Lucia, la madre di Pino Pascali, che ha cercato di proteggerlo, l'ha desiderato tantissimo questo figlio unico e ha cercato di proteggerlo fino alla fine dei suoi giorni, non riuscendoci, ma magari ricordandolo anche dopo la sua morte con anche questa testimonianza.
0: Che ci sembra molto bella. Grazie anche a lei, dunque la saluto, buonasera.
1: Grazie, buona serata.
0: E ci piace ricordare che nel 1943, in particolare il 22 febbraio, Lina Termini incideva Ma l'amore no, che andiamo a riascoltare con grande piacere.

0: Malamore No, in questa versione registrata da Lina Termini, dicevo, nel febbraio del 1943, in realtà il film che riportava questo brano cantato da Alida Valli stasera, Niente di Nuovo, era uscito giusto qualche mese prima, alla fine del 42, un film con la regia di Mario Mattoli e che aveva avuto un immediato successo anche grazie a questa canzone che è poi diventata, come è noto, assolutamente immortale. Sono le 22:28 e una trentina di secondi e noi vi vogliamo portare a visitare, diciamo, in anteprima una mostra che si apre domani a Milano alla Fondazione Luigi Rovati, si potrà visitare fino al 19 luglio prossimo e si intitola Out of Place, arte e storia dai campi rifugiati del mondo. E ne vogliamo parlare con la presidente della Fondazione Luigi Rovati, Giovanna Fornalelli, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: E poi anche la saluto volentieri subito con Chiara Longhi, che è Program Manager della Fondazione Imago Mundi, che si occupa del catalogo di questa mostra. Buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Giovanna Fornalelli, ci vuole parlare delle ragioni, anche se naturalmente risultano piuttosto evidenti, ma insomma non capita tutti i giorni di porre mente al fatto che tra i rifugiati esistano degli artisti.
1: No, sicuramente, però con questa mostra abbiamo anche voluto, diciamo così, celebrare un momento importante proprio sul tema dei campi profughi e delle migrazioni, perché quest'anno ricorrono i 75 anni della Convenzione di Ginevra, appunto, per queste persone che vivono, come abbiamo detto più volte, in non luoghi, e questi non luoghi riescono comunque a produrre arte in qualche modo. E quando ci è stata proposta, appunto, dalla Fondazione Imago Mundi la possibilità di esporre queste piccole ma così significative opere di questi artisti noti e non noti che hanno vissuto in questi campi, era un'occasione che non potevamo perdere. La mostra è nel padiglione, per cui è ingresso gratuito, e quello che ci coglie all'inizio è proprio un grande mosaico di voci che, avvicinandosi a poco, va poi a esplodere in voci singole. Ogni piccolo lavoro racconta una storia, e questa è la cosa che ci ha più affascinato di questo panorama di persone che vivono, appunto, in questi non luoghi.
0: Dice piccolo lavoro perché c'è un formato uniforme, leggo, 10x12, che è stato scelto per tutte le opere, 284 opere di 264 artisti.
1: Sì, il formato è questo, e sono delle tele in cui alcune volte sono riprodotte delle fotografie, in alcune volte ci sono anche delle costruzioni più, diciamo così, scultoree. Però il formato è sempre lo stesso, però quello che si vede, appunto, è questo grande mosaico. La mostra è sostenuta, insomma, anche da UNHCR, di cui, appunto, sono special friend, e questo è un altro dei motivi per cui la fondazione ha voluto fare, appunto, questa mostra all'interno del padiglione. Noi abbiamo anche avuto una ragazza che studia grazie a un programma di scambio, che ha studiato la Bocconi e che ha fatto una internship con noi, ed è stato molto bello questa sera, dopo 3 anni, ritrovarla qua, che lavora in una grande azienda italiana.
0: Già. Chiara Longhi, ci aiuti a capire se esistono linee di tendenza, temi ricorrenti, se ci sono degli aggregati tra questa massa importante di opere e di artisti che condividono una condizione, ma non certo un paese di provenienza, una cultura, una lingua, eccetera.
2: Allora, sicuramente molti dei lavori parte della collezione in mostra raccontano almeno in parte questa esperienza di essere rifugiati, di essere persone in movimento, di essere persone costrette a scappare dalla propria terra, per cui di sicuro ritorna al tema appunto del movimento, delle chiavi di casa, di persone che si tengono per mano. Le tende sono spesso rappresentate, però ci sono anche altri simboli o altre rappresentazioni che sono del tutto originali ed individuali. Naturalmente quello che accomuna tutti questi artisti è, appunto, l'esperienza di rifugiato, però quello che si è cercato di fare con questo progetto è proprio di di dare a queste persone la possibilità, o comunque di invitarli a fare arte, a firmare con il proprio nome un'opera. Questo assume per noi un significato forte, cioè quello di essere identificati appunto come artisti e soprattutto di raccontarsi in prima persona e non di essere raccontati da altri. Per cui in questo senso ciascuno ha scelto di raccontare quello che desiderava, parte della propria storia. Chiaramente la condizione di rifugiato è per noi, vogliamo considerarla e auguriamo a queste persone che sia transitoria nella loro biografia, però appunto inevitabilmente emerge questa esperienza. Poi naturalmente sono artisti che vengono da diverse parti del mondo e che si trovano o hanno vissuto per dei periodi in campi che sono in paesi altri rispetto ai loro paesi di provenienza, per cui abbiamo tra i più grandi campi al mondo ci sono quelli del Kenya, di Kutup Along in Bangladesh, e poi abbiamo l'Uganda con i campi di Nakivale, Bidibidi e molti altri, per cui chiaramente anche a seconda delle zone del mondo ci sono rappresentazioni diverse, ci sono simboli, ci sono tappeti ad esempio, che è sempre un simbolo di casa ma anche di movimento e nomadismo tradizionale ma anche forzato. C'è un artista vietnamita ad esempio che crea un'opera utilizzando le cosiddette refugee bag, quelle borse di plastica che spesso hanno le persone che devono scappare, che devono muoversi, parte di quella plastica blu o rossa intrecciata, e sul retro di questa tela è rappresentata una busta fatta di una busta, non la lettera, fatta di gusci d'uovo applicati, no? Sulla superficie, quasi a raccontare questo guscio d'uovo, la casa, un'identità, un luogo sicuro che è stato spezzato ma che si cerca di ricostruire. Quindi ci sono veramente tante storie, tante rappresentazioni individuali, che è quello che vogliamo sottolineare presentando questo progetto.
0: Un aspetto interessante è probabilmente legato anche allo statuto d'artista, la definizione o la autodefinizione di artista. È un aspetto che ha guidato la vostra ricerca, la vostra riflessione. Come cambia a seconda dei luoghi del mondo la propria percezione in ambito sociale, in ambito individuale dell'essere artista? Chiara Longhi.
2: Sì, allora questo progetto si inserisce in quella che è la collezione, che è patrimonio di Fondazione Imago Mundi, si chiama Imago Mundi Collection, appunto, che ha come caratteristica questo formato del 10x12 centimetri. Con questa collezione nel tempo, negli anni, siamo andati a indagare diversi contesti, diversi paesi del mondo, molti dei quali fuori da quelle che sono un po' le classiche, i paesi più noti, o comunque anche l'arte occidentale, le tendenze di mercato. Per cui certamente, e anche in questo progetto in particolare, sì, ci sono diversi orientamenti. Certamente quando ci si sposta da quella che appunto che sono appunto i trend, se vogliamo, anche ci sono anche delle forme d'arte, delle rappresentazioni come quelle che vediamo in questo progetto, che non sono magari quelle che ci aspettiamo. Alcuni sono artisti appunto perché hanno iniziato a fare arte, si stanno affacciando a questa carriera. Qualcuno aveva iniziato, poi è dovuto scappare e ha potuto trovare la possibilità di riavvicinarsi a questa pratica nei campi con gli strumenti che ha trovato, con le forme, con i tempi, con i modi a cui ha potuto avere accesso. Quindi chiaramente questo fa cambiare molto il risultato, e quindi le opere sono molto diverse da quelle che magari ci si può aspettare un pubblico, diciamo così, occidentale, anche un pubblico italiano, quando il progetto viene presentato come una collezione di 284 opere d'arte dai campi rifugiati. Però è appunto necessario forse fare questo passaggio, capire che ci stiamo affacciando a un mondo che è ampio, che è in movimento, appunto, come diceva Giovanna Fornanelli, è un non luogo, e quindi anche il progetto riflette delle esperienze che sono un po' diverse da quello che è il mondo di l'esperienza di un artista che fa un percorso come può essere quello, una carriera artistica in Occidente, diciamo. E questo può essere insomma un aspetto da sottolineare. Un'altra osservazione che abbiamo condiviso anche a giornata di oggi anche con i colleghi di Fondazione Rovati è stata quella che appunto alcune volte questi percorsi appunto sono semplicemente diversi da quelli che siamo abituati a vedere, e queste persone sono tuttora, nel caso dei campi, sono spesso nei campi o in altri paesi d'accoglienza. In altri progetti di Imago Mundi Collection sono nei loro paesi, che quindi non sono sempre artisti che hanno poi fatto la carriera, no? In Italia, negli Stati Uniti, in Europa, ma hanno continuato spesso a lavorare nei loro paesi, e questo chiaramente produce un percorso diverso.
0: Certo. Giovanna Fornarelli, le opere esposte sono destinate poi a rimanere parte della collezione di Mago Mundi, oppure vi augurate o vi immaginate che possano diventare opere in vendita, insomma, che gli artisti possano entrare a far parte di un mercato specifico?
1: No, credo che la cosa fondamentale, questa è una raccolta che fa parte di una fondazione, per cui è giusto che rimanga con questo formato all'interno della fondazione. Quello che sicuramente abbiamo visto è che per noi era importante anche esporre il fatto che queste opere sono anche un'espressione, un modo di, è un linguaggio che questi artisti, che magari non diventeranno mai dei grandi artisti, ma comunque che l'arte viene utilizzata anche in questi campi, in situazioni appunto di non luogo, di disagio, di diciamo così, sradicamento dalle proprie radici. Magari sono campi, per esempio in Uganda, che sono a 2 chilometri dal Congo, dal paese da cui scappano, però queste opere sono comunque l'espressione di persone che vogliono dire, e alcune volte lanciano anche un grido d'aiuto, ma non solo, ma dicono: noi siamo qua e siamo comunque, l'arte ci serve anche proprio come linguaggio espressivo. È una cosa che secondo me rende molto omogeneo, per esempio, tutto questo lavoro, sono i colori. Le opere sono tutte molto colorate. L'opera guida, diciamo così, che è a fronte del catalogo, è l'unica in bianco e nero, perché è un'opera che rappresenta una tenda di questa signora, signora ormai anziana, che coi propri abiti ha cominciato a costruire queste tende dove loro poi abitano. E allora ha utilizzato la tela bianca e ha cucito l'immagine della tenda. Per il resto sono tutte super colorate, e questo ti porta proprio a capire che la ricerca del colore, la ricerca dell'immagine, di qualcosa che a cui tu vuoi aspirare, per cui non è un mondo cupo, è un mondo di speranza. E secondo me questa è una cosa, è un linguaggio molto importante che questi artisti, o queste, possiamo anche chiamarle espressioni artistiche, però le curatrici sono andate a fare un lavoro, la curatrice Irina, proprio un lavoro di ricerca. E l'altra cosa che mi ha sorpreso, che ho capito oggi, che in alcuni campi, per esempio quello vicino alla Siria, che è un campo organizzato ormai da molto tempo, ci sono addirittura dei critici, cioè delle persone che raccolgono e aiutano gli artisti nei campi a farsi conoscere. E questa è un'altra cosa che ti dà l'idea che comunque questi campi, non luoghi, sono comunque luoghi di vita in ogni caso, in cui c'è anche, nonostante la mancanza dell'acqua, nonostante tutte le problematiche che ci sono, l'arte ancora una volta è un escape away, è un modo per creare una vita nuova. E noi lo vediamo anche nell'arte etrusca, in qualche modo, in cui nei nostri vasi ci sono dei richiami già nell'antichità a tantissime altre civiltà. E questo voleva dire che c'erano delle migrazioni, c'era in qualche modo artigiani che venivano in Italia a lavorare, che erano anche schiavi in qualche modo, per cui che erano importati anche in maniera non, diciamo così, quasi coercitiva, eppure riuscivano ad esprimere un'arte eccezionale. E questo secondo noi è molto importante poterlo riportare oggi. Certo. E renderci conto che comunque è un mondo che sta cambiando molto e che comunque l'arte riesce ancora a cogliere molti di questi aspetti.
0: E l'Agenzia delle Nazioni Unite che lei citava prima riesce ad agire in questo senso, oppure ci sono dei bisogni primari per cui in realtà le attenzioni e le risorse devono andare altrove?
1: Ma sa, per fare arte non c'è bisogno di avere, se lei vede questi piccoli quadri, appunto, sono fatti con dei ritagli di stoffa, c'è una piccola opera di un campo profughi, uno dei primi in Ucraina, ed è fatto con delle strisce, dei materassi dove loro dormono, per cui non c'è bisogno di materia prima cara, per cui non è che togli l'acqua per poter realizzare un oggetto. Oppure uno ha una piccola teiera, per cui è un oggetto che magari di uso quotidiano, che magari è stato buttato lì, che era mezzo rotto, e l'hanno utilizzato come forma artistica, come forma espressiva loro, cioè qualcosa di caldo, qualcosa, un oggetto che ti richiama la quotidianità, che certo, forse lì hai ma non hai. Per cui non toglie questa cosa, cioè non è che perché una persona si metta a dipingere vuol dire che non ha i bisogni primari, li ha comunque, e forse l'arte è un altro dei bisogni
0: Ah
1: primari,
0: sì,
1: come può essere magari la lettura.
0: certo, cioè, ero pronto a sottoscrivere, scusarmi, insomma, naturalmente siamo allineati su questo. Chiara Lonchi, come sono state organizzate le opere esposte? Ci sono zone geografiche, cioè in tutto questo, che cosa ha guidato poi l'allestimento e il gusto di chi l'ha realizzato?
2: Allora, le opere sono esposte in un modo che riflette l'identità di Magomundi Collection, nel senso che sono installate su dei pannelli espositivi che nascono con la collezione e che sono disegnati da Tobias Scarpa. E dall'inizio del progetto, che è nato almeno 15 anni fa, tutte le oltre 26.000 opere di Magomundi Collection sono montate su questi pannelli che nascono per viaggiare e per far viaggiare queste collezioni, queste raccolte, nel modo più agevole possibile. Quindi questa identità mobile, diciamo, c'era nel progetto in qualche modo anche da prima, ed è così che sono presentate, sono installate alla mostra della Fondazione Rovati. Quindi visivamente diciamo che ci sono questi espositori con degli spazi neri, con fondo nero, dove le singole opere hanno modo di essere affiancate l'una all'altra, ma anche di avere una loro nicchia che le contiene, ma che anche è uno spazio unico per ciascuna. E quindi in questo spazio molto bello, che è il padiglione d'arte di Fondazione Rovati, abbiamo affiancato questi pannelli l'uno all'altro, e le singole opere all'interno dei pannelli seguono un criterio geografico, nel senso che abbiamo cercato di avvicinare quelle che provengono dagli stessi campi. Quindi si passa, diciamo, da un paese all'altro, dove per paese intendo i paesi che ospitano questi grandi campi rifugiati. Sono 18 tra i più grandi al mondo, non sono certamente tutti. Questi 18, e poi a alcune aree di migrazione, ad esempio, appunto, si citavano prima lavori di artisti ucraini. Abbiamo delle ra rappresentanze di alcuni artisti che hanno attraversato le rotte migratorie, i corridoi migratori del Sud America, del Centro Sud America. C'è una rappresentanza di artisti afghani che sono in qualche modo esuli all'interno del proprio paese, perché quando il paese è ricaduto in mano ai talebani nel 2021, gli artisti non hanno più potuto esprimersi liberamente. Quindi quelli tra loro che hanno deciso di rimanere in Afghanistan, di fatto non sono quasi, appunto, esuli all'interno del proprio paese. I curatori hanno infatti riportato anche in catalogo una biografia minima di queste persone, proprio per non esporle a rischi. Quindi ci sono tutte queste situazioni, e si procede, diciamo, in senso geografico, anche per cercare di orientarsi. In questo senso si notano delle differenze. Un po' prima mi chiedeva dei temi, un
0: Sì.
2: po' di temi, ma anche un po' del tipo di espressione, dei colori, certamente. Questo.
0: Facendo un torto, mi rendo conto, ma ci sono una o due opere che le sono proprio rimaste addosso e che ha voglia di raccontarci, Chiara Longhi?
2: Beh, sì, ce ne sono diverse. Quella prima dell'artista vietnamita Milon Dich, che citavo, è particolarmente intensa. C'è un'opera di una madre con il proprio bambino a mano. Ci sono due foto di Mohamed Keita, un fotografo ivoriano giunto in Italia quando era preadolescente, che rappresentano dei ragazzi che fanno il bagno in un fiume o nel mare. Sono dei bianco e neri molto grafici, ma anche molto spensierati in qualche modo, anche se no all'inizio ci si avvicina cercando di capire che cosa rappresenta questo colore scuro. In realtà sono delle persone che fanno il bagno. C'è un lavoro di che una tela che rappresenta un ritratto di Amina Rimo, che è una regista che si è formata nel campo di Kakuma, che è un grande campo del Kenya, e lei è stata ritratta da un altro artista presente in collezione, che in realtà è un fumettista. Quindi c'è questo suo ritratto fumettistico, e lei ha una storia molto bella, perché si è formata proprio all'interno del campo di Kakuma come regista, avvicinandosi a questa professione tramite dei corsi, dei workshop, a cui ha avuto la possibilità possibilità di partecipare. Ha fondato la sua casa di produzione che era registrata all'interno del campo di Kakuma. Ricordiamo, ad esempio, all'interno del campo di Kakuma si è tenuto anche un TED Talk, per dire, questi campi sono delle vere e proprie città in alcuni casi. Ora lei ha vinto, ci raccontava la curatrice che è in contatto ancora con la maggior parte di queste persone, ha vinto una borsa di studio in Germania, al momento in Germania, per questo sottolineiamo appunto che raccontiamo persone che vivono o hanno vissuto questa condizione di rifugiati, nel suo caso ora lei non è più come in Germania, però ecco, queste sono delle tele che raccontano delle storie significative, insomma,
0: certo,
2: sì, per il progetto, ma soprattutto per raccontare la varietà di vite che ci sono e che abbiamo provato appunto a narrare.
0: Certo. In questa mostra, Out of Place, arte e storia dai campi rifugiati del mondo, che si può visitare da domani fino al 19 luglio a Milano alla Fondazione Luigi Rovati. Io ringrazio molto dunque la presidente della Fondazione che è stata con noi, Giovanna Forlanelli. Buonasera.
1: Grazie, buonasera, grazie molte.
0: E la programma manager della Fondazione Imagomundi, Chiara Longhi. Grazie ancora.
2: Buonasera. Grazie.
0: E vi saluto alle 22:48, una manciata di secondi, con un brusco cambio, anche se la storia purtroppo è una storia che poi lo scopriremo a poco, a dei momenti di forte drammaticità. È un cambio che ci porta indietro nel tempo, al 1934, quando il compositore Erwin Schulhoff scriveva questo Syncopated Peter.

Finisce così, sospesa, perché è una pagina curiosa. Potrebbe sembrare un jazz caldo americano, in realtà è uno dei brani scritti da Erwin Shuloff, questo compositore ceco nato nel 1894, del quale vi vogliamo parlare questa sera. È un brano Syncopated Peter che abbiamo ascoltato da alcuni solisti della Ebony Band di Amsterdam. Dicevo che sembra jazz perché la vita di Shuloff, la sua attenzione per la musica, anche le sue curiosità, lo hanno portato a scoprire, a utilizzare il jazz come forse nessuno aveva fatto fino a quegli anni, molti anni prima in realtà rispetto a questo 1934. Shuloff era un musicista nato in una famiglia di musicisti, anche in gratto fino a quegli anni, molti anni prima in realtà rispetto a questo 1934. Shuloff era un musicista nato in una famiglia di musicisti, anche in grado di capire il talento di un bambino.

trapuntista forse più severo e rigoroso dell'intera Germania, uno che sapeva a memoria tutta l'opera di Bach, pretendeva che gli studenti facessero lo stesso. Dunque la formazione contrappuntistica di Schulhoff è particolarmente rigorosa nei suoi primi anni. Poi però si sposta, va a Colonia, poi arriva a Parigi e pensate che diventa allievo di Debussy. È il 1913, ma il rapporto è abbastanza complicato, perché Debussy cerca di insegnare al giovane Schulhoff le regole dell'armonia del contrappunto, ma Schulhoff dice: scusi, proprio lei maestro che sta facendo saltare il banco, che si sta inventando altri modi di assemblare le note, si mette a insegnarmi delle cose che avrei potuto trovare su un libro scritto decenni prima. Per cui insomma le cose non si mettono benissimo nella relazione tra i due. In realtà purtroppo la relazione si interrompe perché scoppia la Prima Guerra Mondiale e Schulhoff viene arruolato nell'esercito austro-ungarico, viene spedito sul fronte russo, viene ahimè ferito, finisce poi prigioniero in un campo italiano peraltro, e quando finisce la guerra, quando le trincee lasciano anche su di lui le tracce terribili che lasciano su un'intera generazione, non ha più nessuna certezza, non ha più nessun gusto per la vita che conosceva prima. Soprattutto non gli interessa più il sistema musicale nel quale era cresciuto, quello che per noi è il sistema tonale, la musica borghese, la musica della tradizione ottocentesca o di inizio novecento, e cerca qualcosa di diverso. Pensa che quella sia insomma la musica che ha portato alla guerra, lui da lì vuole scappare. Quindi quando dopo l'armistizio Schulhoff si stabilisce in Germania, prima va a Dresda, poi a Berlino, lì scopre i circoli dadaisti, è un momento in cui si sta inventando davvero un altro modo di pensare all'arte, scrive la sua sonata erotica, che è un brano strepitoso per voce femminile che forse andrebbe trasmesso in fascia protetta, in cui un orgasmo viene simulato con particolare attenzione e dettagli assolutamente precisi e credibili. Ed è questo trasferimento berlinese, questo 1919, questo dopoguerra, anche il momento nel quale Schulhoff scopre il jazz, scopre un altro modo di scrivere musica e comincia a pensare che il jazz possa essere una grammatica, non semplicemente un sapore, un colore. E scrive in questo 1919 cinque brani che intitola Fünf Pittoresken, quindi cinque brani pittoreschi, la sua opera 31, che ha al centro una sorta di sorpresa, ma vorrei farvi arrivare a poco, cioè cominciare ad ascoltare i primi due, che sono un foxtrot e un ragtime, che già nel titolo vi fanno capire qual è l'ispirazione, qual è la matrice di costruzione di questa musica.

Erano dunque il Foxtrot e il Ragtime, i primi due dei cinque brani pittoreschi opera 31 di Schulhoff. Avete sentito come il richiamo al jazz di quegli anni sia molto chiaro, ma anche come la costruzione faccia capire che in realtà ci sia del contrappunto dietro, ci sia un rigore che è esattamente il contrario rispetto all'improvvisazione del jazz. Certo, il ritmo è quello, in parte le armonie vanno in quella direzione, ma poi ci sono continuamente dei richiami alla tradizione europea, che era quella di Schulhoff, che era quella della sua tradizione ceca, della sua famiglia in realtà di origine tedesca, una famiglia ebraica, un insieme di tradizioni che poi si fondono all'interno di questa musica. E che cosa capita? Che il terzo brano di questa raccolta, che non vi facciamo ascoltare, capirete perché, è un brano completamente silenzioso, un brano intitolato In Futurum, che dura un paio di minuti e viene scritto 32 anni prima che John Cage inventi il suo celebre 4 minuti e 33 secondi di silenzio in cui si ascolta quello che avviene in sala. Peraltro, mentre la partitura di Cage è un oggetto di culto abbastanza curioso, ci sono addirittura due redazioni di questa musica con delle linee che riportano in maniera molto precisa e rigorosa una durata che corrisponde poi alle diverse parti, perché in tre movimenti, a 4 e 33 si può eseguire con precisione scandendo tre diversi tipi di silenzio. La partitura di In Futurum di Schulhoff, che potete trovare in rete, è volutamente dadaista, nel senso che non solo ci sono dei gesti scherzosi, la mano destra è scritta in chiave di basso anziché in chiave di violino e la mano sinistra è scritta in chiave di violino anziché in chiave di basso, ma il tempo è 3/5 per la mano destra e 7/10 per la mano sinistra, cioè delle unità di misura del metro che non sono normalmente accettate e utilizzate e pratiche nella musica. E poi la partitura è una serie di pause, anche casuali, che non rispettano nemmeno né potrebbero rispettare con i valori in uso queste indicazioni di metro. Insomma, uno scherzo, un divertimento, un divertissement dadaista, un altro modo per reagire alla musica della tradizione borghese che Schulhoff, dopo la sua terrificante esperienza bellica, voleva rifiutare. Ma poi, dopo questo In Futurum, la raccolta prosegue. Ci sono gli altri due brani che invece vi facciamo ascoltare, l'esecuzione peraltro quella di Caroline Weichert, e sono One Step e poi un macice conclusivo.

E questa dunque è la macice che chiude le Fünf Pittoresken di Schulhoff, questa danza brasiliana che per l'Europa del 1919 sembrava davvero qualcosa che proveniva da lontanissimo. E questa in fondo era anche l'idea di Schulhoff, cioè dimenticare l'esperienza della musica europea, cercare altrove ispirazione per una mente curiosa, fervida come la sua, e peraltro immergersi nel ballo. C'è una lettera di quegli anni, un paio d'anni dopo, 1921, che lui scrive ad Alban Berg, il collega compositore, scrive: «Sono appassionatamente amante del ballo nei locali notturni, al punto da passarvi intere notti. Da quella musica», scrive Schulhoff, «acquisto una fenomenale ispirazione, perché la mia mente cosciente è incredibilmente terrena, persino animale». E quindi poi lui decide che è il momento di fare il salto dal pianoforte all'orchestra da camera, il salto da un'idea di immersione all'interno della musica da ballo e del jazz in particolare, e di una trasposizione invece in una forma anche sonora, anche strutturale, un po' più ampia. Lo fa ancora in Germania, quando scrive la sua suite per orchestra da camera, che ha un sottotitolo assolutamente inequivocabile, perché usa peraltro l'inglese, e la intitola In the New Style, nel nuovo stile. Dunque utilizza il riferimento al ballo come se fosse un altro periodo della storia della musica, con una certa ufficialità, diciamo, nell'inclusione all'interno del sottotitolo. Ed è una suite in sei movimenti cui i titoli parlano da soli, nel senso che di nuovo troviamo un ragtime, un waltz Boston, un tango, uno scimmio, uno step. L'ultimo si intitola direttamente Jazz. Forse il più curioso da ascoltare, provando a capire come si è costruita poco a poco la musica di Schulhoff, come è nato il suo repertorio, il suo catalogo, è proprio quello centrale, il tango. Perché, di nuovo, come capitava per il jazz che abbiamo ascoltato prima, non è un calco di un tango originale, non è una trascrizione, è qualcosa di pensato chiaramente per la sala da concerto. È troppo colto, è troppo raffinato, ha una cura formale, ha una precisione che hanno degli antecedenti che provengono dalla tradizione colta europea, ma il ritmo è quello del tango, è qualcosa che non si ferma mai, che non ti lascia addormentare. Ecco, diciamo che se esiste una sorta di differenza tra imitare e assorbire, Schulhoff sapeva assorbire, come Mozart a suo tempo, come molti grandi compositori, anche Stravinsky in fondo faceva la stessa cosa, e più o meno in quegli anni. E se avete in mente la musica di Piazzolla, vi accorgerete che in fondo Schulhoff molto prima stava facendo la stessa cosa, solo che non aveva ancora un nome questo suo modo di fare musica. Non poteva chiamarlo nuovo tango, ma stava costruendo un oggetto sonoro che dal tango partiva per essere poi rielaborato e diventare, ad esempio, questo.

Risuona a lungo l'ultima nota del tango dalla suite per orchestra da camera di Schulhoff che abbiamo ascoltato dall'orchestra della radio bavarese diretta da James Conlon. Avete sentito che meravigliosa unione, che matrimonio tra vitalità di questa musica e raffinatezza di costruzione, di scrittura, di orchestrazione. C'è davvero la grande storia della musica europea unito a qualcosa che arriva da lontano. Questo cercava di inseguire Schulhoff in quegli anni, siamo nel 1921. E si sposta poi per tornare a casa nel 1923, torna a Praga. Nel frattempo Praga è la capitale di un paese nuovo, rinnovato. Lui entra a far parte del corpo docente del conservatorio, dunque acquisisce anche una serenità professionale ed esistenziale, ma continua a dedicarsi a quella che per lui è la matrice, l'unica possibile, quantomeno per la propria musica in quel momento, e continua dunque a studiare il jazz. Non è l'unico a farlo, naturalmente. Molti compositori europei flirtano con i ritmi che arrivano dal Nord America. Milò in quel momento scrive La Création du Monde, il gruppo dei sei a Parigi con il jazz sta lavorando. Il punto è che mentre il jazz per i suoi colleghi è qualcosa di esotico, di folcloristico, qualcosa che si appoggia alle proprie partiture, per Schulhoff è una materia più vitale, intensa, capace di germinare nelle sue mani. È una grammatica vera e propria alternativa rispetto a quella che lui ha imparato. Pensate al rigore con cui studiava anche la grammatica ritmica praticando Bach insieme a un compositore come Reger. Arriva a conoscere così bene il jazz Schulhoff che pubblica un metodo pianistico per suonare il jazz, quindi capite quanto tutto questo gli sia entrato nelle mani, nel fisico, nella testa. E qualche anno dopo, il 1927, scrive una serie di partiture strepitose, perché ci sono i suoi Esquisse de Jazz, da cui ascolteremo un frammento, poi la sonata per pianoforte numero 3, la sonata per flauto e pianoforte, la sonata per violino e pianoforte. Sono tutte pagine in cui lui mette a frutto questa esperienza, questo ragionamento fisico, intenso e musicale sul jazz. E in particolare questi schizzi di jazz, la sua opera 64, sono presentati in forma di musica, diciamo, apparentemente semplice. L'idea dello schizzo, del foglio d'album, potrebbe far pensare a una partitura quasi infantile, e sono addirittura dedicate esplicitamente a un bambino, ma in realtà sono poi pagine difficili da interpretare, sono tecnicamente virtuosistiche e ritornano i movimenti della danza che abbiamo già trovato nelle altre partiture di Schulhoff che stiamo un po' scorrendo insieme questa sera, di nuovo un tango, un blues, un charleston, un black bottom, uno slow fox, e poi addirittura una danza che lui si inventa, che chiama Pragoise, una danza di Praga che è totalmente frutto della sua invenzione. E abbiamo pensato di ascoltare insieme il blues, che forse è il momento più struggente di questa raccolta, e addirittura di farlo non tanto nella versione pianistica originale, ma in una vitalissima e curiosa trascrizione per saxofono e archi. Questo anche per raccontare quanto la forza di questa musica non risieda semplicemente in una riproposizione museale, come facciamo abitualmente con la musica del repertorio, ma è una musica che ad esempio si presta ad essere ripensata da musicisti curiosi come quelli che hanno realizzato questa versione.

E credo che sarebbe piaciuta a Shuloff questa versione del suo blues dagli Esquisse de Jazz realizzata dal sassofonista australiano Nick Russoniello, che l'ha eseguita qui accompagnato da una formazione di alcuni archi. E vi dicevo che in quello stesso anno, 1927, Shuloff scrive anche la sua terza sonata per pianoforte, che è una delle sue opere più ambiziose, più ricche, più complesse. È articolata in 5 movimenti e ha un finale assolutamente curioso anche nel titolo, perché l'indicazione è finale retrospettivo. E questo si ricollega a qualche cosa che per certi versi nella storia avevamo conosciuto, cioè una musica costruita con dei frammenti che provengono da movimenti precedenti. Il finale della nona di Beethoven è fatto in questo modo, ma se pensiamo anche a tutte le sonate cicliche, la sonata di Franck, le sonate di Dundee, insomma, non era una novità l'idea di riprendere materiale precedente e riproporlo alla fine per scrivere l'ultimo movimento. Il punto è che, quasi distaccandosi da quello stesso materiale, quasi per segnalare una sorta di personale estraneità rispetto a ciò che era stato prima, in questo caso alle pagine, alle note, alle pause, ai ritmi, alle armonie, alle melodie che lui stesso aveva scritto prima, in questo finale Shuloff presenta il tutto come distorto, allontanato, come uno specchio che non è in grado di riflettere davvero quello che si era ascoltato prima. E quindi nasce questa curiosissima musica che per certi versi ti dà riferimenti e pare rassicurante e sembra svolgersi secondo una logica che potresti comprendere fin dalla prima battuta, e in realtà poi no, capisci che non è vero, che è come una messa in discussione di quello che c'è stato prima e di nuovo un allontanamento curioso legato alla voracità di Shuloff e soprattutto a questo suo desiderio di indagare altri modi per fare il compositore, altri modi per inventare musica in quell'inizio secolo, 1927, in cui la dodecafonia cominciava ad affermarsi, in cui il crollo delle vecchie certezze aveva poi scelto altre strade in Austria, in Germania, anche nella Parigi che lo stesso Shuloff aveva presentato, mentre lui ha frequentato, mentre lui decide di inseguire sogni diversi e di realizzarli in partiture come questa. Ascoltate quanto è ricco e curioso questo finale retrospettivo della sua terza sonata per pianoforte.

È cominciato così male perché è scivolato il disco, così mi spiegano dalla regia. Cerchiamo di ascoltarlo per benino perché sarebbe un po' un peccato. Dunque, proviamo ancora il finale retrospettivo dalla terza sonata per pianoforte di Shuloff.

Il finale retrospettivo della terza sonata per pianoforte di Shulov che abbiamo ascoltato in questa registrazione live da Nikolai Petrov. E da quel 1927 passa in realtà poco tempo, quando ci si ritrova poi a Berlino e la Radio Nazionale decide di chiedere a Shulov di scrivere un brano. Gli commissiona un pezzo per sassofono e pianoforte. Considerate che in quegli anni la radio tedesca era particolarmente attiva nell'ambito della ricerca musicale, nel senso che commissionava opere nuove, cercava linguaggi adatti peraltro al nuovo mezzo. Era una radio che cercava musica per la radio, che spingeva i compositori ad inventare. E Shulov scrive probabilmente il suo capolavoro, quella hot sonata di cui abbiamo ascoltato un movimento proprio in apertura di questa puntata di Radio 3 Suite, una sonata in cui hot indica naturalmente il jazz più rovente, il jazz americano dei locali notturni, quello che ti fa ballare anche se tu vorresti rimanere fermo sulla tua sedia, e la sonata invece è qualcosa che ha una tradizione antica, che arriva per noi da Scarlatti e attraverso la musica del periodo classico e poi il romanticismo. Insomma, quindi l'idea di unire i nuovi ritmi americani e la storia della musica europea è quanto mai chiara in questo brano, che è articolato in vari movimenti. Noi abbiamo ascoltato già quello iniziale e lo diamo per fatto, diciamo, anche perché abbiamo molta voglia di scoprire altra musica di Shulov, e quindi partiamo dal secondo movimento e poi andiamo alla fine per goderci questa hot sonata per sassofono contralto e pianoforte, ancora naturalmente di Shulov.

Dal secondo al quarto movimento della Hot Sonata per sassofono contralto e pianoforte di Erwin Schulhoff è la musica che abbiamo ascoltato, con Leo van Ostrom al sax contralto e Gerard Bauhaus al pianoforte. Schulhoff era un genio, ci scrive Paola. Grazie, sì, sono d'accordo, assolutamente. Penso anch'io che si tratti di un compositore assolutamente strepitoso e geniale, che vale la pena ascoltare tutte le volte che se ne ha occasione. E questa sera proviamo a farlo insieme qui a Radio 3 Suite. Rimaniamo in quegli anni, in quell'anno, anzi, 1930, perché è in quel momento che Schulhoff scrive una partitura assolutamente curiosissima già nell'organico, cioè il suo concerto per quartetto d'archi e orchestra di fiati. Dunque elimina gli archi da una formazione sinfonica tradizionale, li fa diventare un unico solista, anche se una sorta di Cerbero a quattro teste, e lascia intorno i fiati. E già c'è questo elemento di stramberia, ce ne sono alcuni altri nella storia, concerti per quartetto e orchestra, mentre per quartetto e formazione di fiati non so se ne esistano ulteriori rispetto a questo di Schulhoff. Ma poi la cosa divertente e curiosa, che in fondo segue questa linea che Schulhoff ha sviluppato per tutta la vita, cioè la relazione tra la tradizione europea e il jazz nordamericano, viene declinata attraverso lo svolgimento del concerto, perché i primi due movimenti sono una sorta di musica neobarocca, in cui sicuramente il contrappunto è l'aspetto più evidente, l'aspetto determinante anche per l'ascoltatore, e poi il finale, che è quello che andiamo ad ascoltare, è invece qualcosa di diverso, come se in una sorta di antico palazzo seicentesco avessero lasciato aperta una finestra e dalla strada fosse arrivata una musica che ha più a che fare con la danza, con il jazz, come gli altri ritmi che gli piacevano e che innervano tutta la sua musica. Ascoltate com'è curioso questo finale del concerto per quartetto d'archi e orchestra di fiati. Sono i musicisti della Ebony Band di Amsterdam, diretti da Werner Herbers, quelli che l'hanno incisa per noi.

Era dunque il finale dal concerto per quartetto d'archi, orchestra di fiati di Erwin Schulhoff, che abbiamo ascoltato dai musicisti della Ebony Band di Amsterdam, diretti da Werner Herbers. È il 1930, sono gli ultimi anni di vita di Schulhoff, ma sono anche gli anni terribili dell'ascesa del nazismo, la situazione si fa drammatica, si fa pesante il clima. Schulhoff, potete immaginare, finisce nella lista nera, la sua musica è considerata degenerata, lui era ebreo, era cosmopolita, scriveva musica mescolata con il jazz, insomma aveva davvero lo stigma peggiore per un compositore. Peraltro in Cecoslovacchia le sue simpatie comuniste cominciano a creargli problemi con le autorità, insomma è un periodo estremamente drammatico per lui, e lui, da persona fiera e orgogliosa, reagisce in due modi. Il primo è politico: scrive un manifesto comunista in musica, nel senso che mette in musica il manifesto di Marx e di Engels in una partitura per solisti, coro e orchestra, proprio una sfida. E il secondo gesto invece è di tipo musicale, nel senso che abbandona la leggerezza, abbandona il gioco, questo flirtare con il jazz, e il suo stile cambia, diventa pesante, diventa angolato, diventa ruvido, e lo si ascolta bene nelle sue sinfonie. Ne scrive ben sei nell'arco di molti anni, ma ce n'è una in particolare che è la quinta, scritta nel 1938 all'ombra dell'invasione della Cecoslovacchia da parte dei nazisti. E il primo movimento, che è quello che vorremmo farvi ascoltare, un andante con moto, è particolarmente denso e ruvido in questo senso, non ha più la cantabilità che si era ascoltata nelle pagine precedenti, c'è qualcosa che ricorda la paura, ricorda la rabbia, forse ricorda

Il drammatico primo movimento della Quinta Sinfonia di Schulhoff, che abbiamo ascoltato ancora dall'orchestra della Radio Bavarese, diretta da James Conlon. Davvero una pagina che chiude un racconto, che chiude per certi versi una biografia, anche se in realtà vivrà ancora qualche anno. Cercherà poi di fuggire in Unione Sovietica, perché gli sembrava l'unica soluzione dopo il patto Molotov-Ribbentrop. Pensava di riuscire a rifugiarsi in un paese che non l'avrebbe tormentato, ma in realtà il giorno in cui aveva ottenuto un lasciapassare per andare in Unione Sovietica, la Germania invase l'Unione Sovietica, per cui lui diventò immediatamente nemico dei nazisti e fu arrestato e morì poi nel campo di Würzburg per una tubercolosi nel 1942. Dunque così finì la vita terrena di Erwin Schulhoff, ma la sua musica invece, come questa sera avete potuto ascoltare con noi, continua a vivere e a stare molto bene. Insomma, è una musica che ha senso frequentare, come dicevo prima, più e più volte.

Tutte le volte che può capitare l'occasione di farlo, e grazie per i molti messaggi che ci stanno in questo senso ringraziando e confortando. Quella che sentite è la sigla di Radio 3 Suite, un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, che questa sera firma anche la regia, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco. Il programma è curato da Bruno Ruffolo. Questa sera alla console si sono alternati Alessandro Mendolara e Domenico Ganci. Nicola Campogrande qui al microfono vi saluta, vi auguro una buona serata e vi aspetta domani, come sempre, qualche minuto prima delle 20, per una serata che tra l'altro ospiterà anche quell'appuntamento speciale sempre molto amato che è Voci in Barcaccia. A domani.

0: Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghi Di Paolo e Simone Sottili con Marina Baglivu questa notte con noi per la parte tecnica. Battiti dura 90 minuti e saremo insieme con tanta musica. Vi ricordiamo che potete ascoltare Battiti anche in streaming e in differita utilizzando la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci una mail all'indirizzo battiti@rai.it, che per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane di Battiti il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Abbiamo aperto con il nuovo disco del pianista britannico Alexander Hawkins, un disco realizzato in più fasi, la prima un incontro di creazione realizzata con il gruppo e la seconda invece di ulteriore elaborazione in post produzione. Il disco si intitola No Nation But Imagination ed è realizzato con un gruppo internazionale di ottimi musicisti: Rodri Davis all'arpa, Hamid Drake alla batteria, Nicole Mitchell al flauto, Matthew Wright al campionamento dal vivo e ai giradischi, e Alexander Hawkins è al pianoforte, al campionatore e ai sintetizzatori. Disco che esce per l'etichetta svizzera Intact Records. E ritorniamo anche questa notte al nuovo disco di Natasha Atlas e Sami Bishai. Il brano di chiusura di questo lavoro ha un titolo molto significativo. Ascoltiamo da Parallel Universe Volume 1 il brano So Mood.
1: Don't be fooled, bombs can never be weapons of peace. Bombs are weapons of war. When judging your enemy,

I vostri crimini non fanno che accrescere la nostra sfida, poiché, come le anime antiche, anche noi sappiamo che la storia non dimentica la sottomissione degli innocenti, le lacrime non cancellano i peccati dei vili. Parole forti quelle di Natasha Atlas nel brano di chiusura del suo nuovo lavoro, un disco dedicato alla Palestina e ai palestinesi. Il brano che abbiamo ascoltato era Sumud, una parola che abbiamo imparato a conoscere anche per via della flottiglia omonima, una parola che in arabo significa più o meno resistenza, ma che nella cultura palestinese ha un significato molto ampio, in un certo senso sfuggevole. Di recente il traduttore palestinese Nabil Bey Salameh ha spiegato che per dare conto di tutte le sfumature di questo termine si dovrebbero usare le parole restanza, caparbietà, resilienza, resistenza, speranza nel futuro e solidarietà. Il brano vedeva Natasha Atlas e Sami Bishai, che sono gli intestatari di questo nuovo disco, insieme a Andy Hamel al contrabbasso e a Toop, nome d'arte di Jeffrey Duncan, già membro dei Transglobal Underground come Natasha Atlas, qui alla Spoken Word e alla Saggezza. Il disco si intitola Parallel Universe Volume 1 ed è stato pubblicato il 5 giugno dall'etichetta Airfono. Un'altra lotta ha ispirato il nuovo disco dei Tel Kujira, anche se il titolo del lavoro si riferisce alle lotte più in generale. La Lucha es un poema collettivo, è stato pubblicato da Superpunk a fine maggio. Il quartetto Tel Kujira è formato da Ambra Chiara, Michelangeli, Francesco Diodati, Francesco Guerri e Stefano Calderano. Li ascoltiamo in questo brano intitolato Tarantella.

Nel novembre del 2023 eravamo in residenza all'IRCAM di Parigi quando ci siamo ritrovati nel bel mezzo di manifestazioni e scioperi dei lavoratori del Centre Georges Pompidou. Chiedevano il rispetto dei loro diritti. Entrare in quel luogo da stranieri e fare arte mentre fuori centinaia di persone rischiavano di perdere il lavoro era straniante. Nasce da questo straniamento il titolo di questo disco, evocativo e allo stesso tempo materico. Questa è la genesi del nuovo disco dei Tel Kujira, come viene raccontata da loro stessi, un racconto che pone la questione del rapporto tra arte e mondo circostante. E la risposta che sembrano aver trovato i quattro musicisti sta nel senso di condivisione del fare e dell'ascoltare musica. Ambra Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Diodati chitarra ed effetti, così come Stefano Calderano e Francesco Guerri al violoncello. Questi sono i Tel Kujira che abbiamo ascoltato nel loro nuovo lavoro La Lucha es un poema collettivo, un disco dal quale abbiamo ascoltato Tarantella, disco pubblicato da Super Pang. Un senso di condivisione che è proprio della musica e tanto più nella musica popolare di tradizione orale, dove la collettività è centrale. Dalla tradizione orale siciliana sono partiti i Nuhara, grazie a un lavoro di ricerca e di documentazione che ha origine negli anni 50. Parliamo del lavoro di Alan Lomax, ma anche di altri ricercatori, una tradizione orale che viene messa in comunicazione con l'elettronica da questi tre musicisti siciliani, Michele Piccione, Federico Pipia e Gabriele Bazza, che hanno pubblicato un nuovo disco intitolato Rama. Da questo lavoro noi vi proponiamo l'ascolto di Squordu.

0: on your service, and it's really helped people who want to meet people. So I hope you keep up the good work. Bye.
1: A questo punto della notte dibattiti trasferiamoci in Puglia, a Corato, siamo proprio contigui al Parco dell'Alta Murgia e questo per raccontarvi un festival che là si tiene quest'anno dal 6 al 9 agosto, si chiama Secolare Festival e per saperne di più abbiamo raggiunto al telefono il direttore artistico Cataldo Bevilacqua, benvenuto a Radio 3 Cataldo.
2: Buonanotte a tutte e a tutti, grazie per questa presenza.
1: E allora, prima di scoprire il densissimo programma dei concerti di quest'anno, ti chiedo di raccontarci lo spirito, il legame, immaginiamo anche molto forte, del festival con il territorio, visto che si tiene in una zona così, come dire, importante dal punto di vista della natura pugliese. Insomma, quanto è importante il contesto naturalistico in cui ci si immerge partecipando al festival?
2: Allora, è sicuramente molto importante nella nostra visione, quando abbiamo creato ormai 4 anni fa il festival, c'era quello proprio di riportare un territorio, quello del Norbarese, al centro, diciamo così, di una scena che potesse essere europea, soprattutto da un punto di vista musicale. E il nome Secolare deriva proprio da questo, cioè da due delle culture tipiche del nostro territorio, che sono l'ulivo e la roverella, la quercia, tipica che si trova nelle nostre campagne. Quindi sì, è un festival che si pone al centro di una comunità, cercando di creare comunità intorno a una musica liminale e di sperimentazione dalla chiara aura europea, se vogliamo dire così.
1: Tra l'altro ho letto sul sito anche la possibilità di campeggiare, ci sono anche eventi collaterali al festival dove con tante occasioni di esplorazione proprio del territorio.
2: Sì, il nostro festival nel suo cuore, che è appunto quello dal 6 al 9 agosto, si configura come una vera e propria vacanza, no? In cui si può arrivare, ci si può dimenticare di tutto, esplorare il territorio con attività outdoor che possono essere le passeggiate a cavallo o i trekking, le passeggiate in bicicletta, altre attività che si fanno sempre all'aperto nella natura e poi tutto condito, diciamo, con la musica H24. Quindi è un'esperienza completa quella che si può fare Secolare e quella che noi organizzatori raccomandiamo sempre, diciamo, a chi vuole venire a provare cos'è il festival.
1: E allora, Cataldo, veniamo anche all'altro cuore di Secolare, cioè la musica. Il programma è ricchissimo, la proposta molto varia, quindi riesci così a grandi linee ad illustrarcelo?
2: Sì, certo. Partirei con proprio gli ultimi annunci della line-up, che diciamo che chiudono il pacchetto concerti, che sono Mary Davidson dal Canada, producer e compositrice di una dance ironica e molto coinvolgente, e Gigi Masin, uno dei maestri della musica italiana d'esportazione, che ha fatto la storia dell'ambient e che è tornato da pochissimo con un disco che mescola queste sonorità con un mondo forse un pochino più dance, e che si chiama Movement, uscito proprio da poco per Sacred Bones. Sono due, diciamo, questi due annunci, due nomi che hanno fatto la storia dell'elettronica, sebbene, diciamo, con approcci completamente diversi. Ma poi abbiamo di tutto, diciamo. C'è la gioia contagiosa dell'orchestra di Puissant Marcel Duchamp, ci sono le sperimentazioni elettroacustiche di un duo raffinatissimo, che è quello di Radouane Gazimoumne e Frédéric Oberland. Ci sono le esplorazioni cinematiche mediterranee di Sari Moussa, oppure abbiamo l'elettronica granulare, organica, di Dialect, la storia dell'emocore italiano con i Fine Before You Came, l'elettropop di importazione british con i PVA, un altro dei grandi maestri della musica italiana che è Alessandro Asso Stefana, l'elettronica velocissima di Aya e quella invece più meditativa e drumless di Barker. Insomma, le abbiamo tutte, fino al post-punk dei Sorry, al jazz post-rock degli She's Analog e alle sperimentazioni elettroniche dei Tremà. Questo, diciamo, tendenzialmente è il succo. Sono riuscito a parlare un pochino di tutti gli artisti che abbiamo, però c'è una playlist che quest'anno abbiamo caricato su una piattaforma più sostenibile che può inserirvi meglio, diciamo così, farvi conoscere meglio la musica di cui stiamo parlando.
1: Eccoci, vuoi dare le coordinate di questa playlist dove gli ascoltatori possano muoversi ancora meglio nelle musiche del festival?
2: Sì, allora, trovate tutto molto semplicemente nella nostra bio di Instagram o sul sito di Secolare, che è www.secolarefestival.it.
1: E questo è dunque un modo per entrare in contatto anche in maniera sonora con Secolare Festival, che Cataldo, letto sul sito, ha anche degli appuntamenti e tanti alcuni eventi collaterali.
2: Sì, esatto, quest'anno si espande l'universo di Secolare con delle serate di introduzione che fanno parte del festival, che si chiamano SIDS, e le porteremo avanti da fine giugno fino a luglio. Abbiamo il 28 giugno il teatro insieme alla compagnia Alice alla Nera, al Massi di Terlizzi, con uno spettacolo POV di Alberto Conversano. Il 4 luglio ospitiamo Stefano Pilia all'ex convento dei Domenicani a Ruvo insieme alla compagnia Menir per le danzatrici en plein air, un festival di danza. Il 16 luglio invece saremo alle Serre a Terlizzi per il festival Vivaio con i Sobist. Il 12 luglio invece al Castel del Monte, questo è un evento gratuito, ascolteremo un drum solo di Silvio Agnese. Quindi questo per dirvi che Secolare piano piano si espande e inizia a mettere qualche data anche fuori dal nucleo centrale dei quattro giorni, e continuerà così poi a settembre, ma vedrete, è tutto sul nostro sito.
1: E allora SIDS a giugno a luglio, poi dal 6 al 9 agosto Secolare Festival a Corato in Puglia, vicini al Parco dell'Alta Murgia, e per ulteriori dettagli abbiamo detto vi invitiamo ad andare a navigare sul sito della rassegna altrettanto ricco secolarefestival.it. Grazie Cataldo per averci fatto scoprire meglio il festival, grazie a Cataldo Bevilacqua, il direttore artistico di Secolare.
2: Grazie a tutti e buonanotte.

Ed entriamo in questa sezione della notte di Radio 3 in cui ci faremo largo tra ritmi latini di varia provenienza. Partiamo da Charlie Chimi, alter ego di Charles Garmendia, un artista cubano cresciuto in Repubblica Dominicana che debutta con questo pseudonimo con l'album Disco Chimi, un mix di ritmi afro-caraibici, rock, ironia e merengue, brani sia strumentali che cantati, quando la voce compare sempre in spagnolo, e che raccontano un po' il contesto in cui è cresciuta e si sviluppa ancora adesso la creatività di Charlie Chimi, che ha registrato l'album tra La Habana e New York e che quindi sperimenta e unisce appunto i linguaggi che lo rappresentano, partendo dai suoi ricordi di infanzia fino alle notti da fattorino nella Grande Mela.

Disco Cime è il primo full album pubblicato dall'etichetta Club Coco, etichetta fondata dalla DJ e curatrice messicana Coco Maria, e come stiamo sentendo è un lavoro molto leggero che invita alla spensieratezza proprio attraverso anche la diversità di queste 13 tracce dell'album, che appunto omaggiano le sonorità afro-cubane senza banalizzare, senza ovvietà, e passando da momenti molto giocosi ad altri più introspettivi e più sensuali, volendo rappresentare un ponte immaginario tra le culture musicali che comunque abitano il compositore Charles Cimi. Ascoltiamo un ultimo brano da Disco Cimi che si intitola Claro Que Sí.

E come dicevamo, questa sezione dibattiti si muove tra vari ritmi latini, sud e centroamericani, ma come vedremo tra poco non solo. Per adesso passiamo da Cuba e dalla Repubblica Dominicana al Messico e alla Colombia con la collaborazione di Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers nelle persone di Ebris Alvarez e Camilo Lara. Ruido Tovar è il titolo di questo album, che prende ispirazione dalla musica tropical messicana della fine degli anni 70 e inizi anni 80, esplorando proprio quel momento in cui è avvenuto il passaggio dall'uso degli strumenti tradizionali ai sintetizzatori, e che vede un pioniere in questo, un artista che viene molto il passaggio dall'uso degli strumenti tradizionali ai sintetizzatori e che vede un pioniere in questo, un artista che viene molto omaggiato in questo album.

originale di Rigoar, ovvero Lauro Lopez alle tastiere e Marco Sanchez alla batteria, e poi unire tutto alla più attuale sperimentazione elettronica. Ospite di due brani dell'album è anche il cantautore californiano Beck, che quindi ascoltiamo nel prossimo brano dal titolo Ritmo Babilonia.

Mentre Cumbia de los Estudiantes è stato il terzo brano che abbiamo ascoltato dal distorto ed eccentrico Ruido Tovar dei Mexican Institute of Sound e i Meridian Brothers, uscito questo album per Ansonia Records, e noi continuiamo il nostro percorso tra diverse sonorità latine con un primo brano da La Royer del pianista Abaz.

Abasen nome d'arte di Szabolcs Bognár, pianista ungherese che vive a Berlino, quindi un musicista che a quanto pare non ha legami, diciamo, di sangue o familiare con l'America Latina, ma che ritroviamo insieme ai Meridian Brothers e ai Mexican Institute Society, oppure a Charles Cimi stanotte, perché è autore di La Royer, album che per il suo 5° anniversario dalla prima uscita è stato ora rimasterizzato e ristampato, e che nasce da un viaggio in Brasile durato 5 mesi, in cui questo pianista ha approfondito lo studio dei ritmi afro-brasiliani attraverso varie collaborazioni. La Royer è proprio descritto come un vero e proprio sostanzialmente diario di viaggio, con brani registrati con un microfono portatile e trasportato negli appartamenti degli artisti che Abasa ha incontrato tra Rio de Janeiro e Salvador, senza mai veramente entrare in uno studio di registrazione vero e proprio. Noi ascoltiamo un brano dalla Royer che si intitola Awo Osain, realizzato insieme a Dofono di Omolu.

0: Szabolcs Bognár, un pianista e un producer che ha abitato la scena musicale di Budapest per tutta la prima parte della sua carriera, si è poi appunto spostato definitivamente a Berlino, passando prima una lunga serie di residenze in vari punti del mondo che gli hanno permesso di contaminare ampiamente il suo repertorio. Oltre alla carriera solista che è iniziata proprio nel 2021 con questo disco che adesso viene ristampato, tra le sue collaborazioni ritroviamo artisti che provengono da vari paesi, pensiamo al cantante nigeriano Wayne Snow e al progetto del batterista australiano Ziggy Zeitgeist's Freedom Energy Exchange. Oltre a collaborazioni con vari nomi del jazz contemporaneo, da Emmanuel Wilkins a Peter Held. In La Royer il tema della collaborazione con altri musicisti è stato determinante per la riuscita dell'album, che ruota proprio attorno agli incontri e alla condivisione del proprio percorso personale, anche essendo tra l'altro questo un lavoro solista molto desiderato, il fatto di avere in mano la responsabilità anche di guidare altri musicisti nella produzione di qualcosa di proprio, insomma, è stato un passaggio importante nella creazione. Abbiamo sentito Do Fono Do Molo, ma troviamo qui anche Jackson Sabla e Gabriel Santana, alcuni degli artisti che firmano le composizioni insieme ad Abase in questo suo tentativo di interpretare le contaminazioni afrodiscendenti nei ritmi della tradizione brasiliana attraverso comunque il suo sguardo di pianista e producer europeo e contemporaneo.
1: Tolu!

E dopo Agangatolu, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme dalla Royer, siamo arrivati a quello che è il capitolo finale di questa selezione che da Cuba è passata dal Messico, dal Brasile e ora arriva in Italia. Troviamo qui un progetto chiamato Tre Sky Tigre, formato dal duo torinese Trampa, Luca Venturini e Nicola Cocco, e la cantante e rapper italo-colombiana Sicala. Casi Caustica, Casi Nada è il loro secondo EP, è uscito un anno di distanza dal primo, il 22 maggio 2026, segue appunto Cascara, pubblicato sempre per la stessa etichetta Fan Club 12 mesi fa. Cascara era un po' il primo incontro di queste due realtà musicali, rappresentava quindi una sorta di terreno di prova per testare le possibilità delle forze unite di queste due identità creative contemporanee, mentre Casi Caustica, Casi Nada presenta ufficialmente Tre Sky Tigre come un gruppo nuovo, un gruppo compatto con tutte le tracce composte insieme, in trio, con grande condivisione, contaminazione reciproca e un'affermazione di identità e di desiderio di continuare il percorso con una visione comune e fresca. Abbiamo ascoltato il primo brano dell'EP, Agnese, e questo è invece l'ultimo, che si intitola Sara.

Sir Thomas in casa. Come descrivere lo sgomento della compagnia? Per i più fu un momento di orrore assoluto. Tutti ne furono persuasi all'istante. Impossibile pensare a uno scherzo o a uno sbaglio. L'atteggiamento di Giulia era una prova della realtà del fatto tanto evidente da renderlo incontestabile. E dopo i primi sussulti e le prime esclamazioni, per mezzo minuto non si sentì una sola parola. Si guardavano tra loro con un'espressione alterata e da quasi tutti era sentito come un colpo particolarmente sgradito, particolarmente intempestivo, particolarmente sconcertante. Mr. Yates poteva ritenerlo solo una fastidiosa interruzione della serata e Mr. Rushworth poteva vederlo come una benedizione, ma i cuori di tutti gli altri sprofondavano sotto un indefinibile senso di condanna o di allarme. I cuori di tutti gli altri si chiedevano: che cosa sarà di noi? E adesso che si fa? Fu una pausa terribile. E terribili per ogni orecchio erano i rumori di conferma delle porte che si aprivano e dei passi che avanzavano. Fanny fin troppo presto si trovò davanti alla porta del salotto e dopo essersi fermata per un momento in attesa di qualche cosa che, lo sapeva bene, non sarebbe arrivato, in attesa di un coraggio che l'esterno di una porta chiusa non le aveva mai dato, ruotò disperata la maniglia. E le luci del salotto e tutta la famiglia lì raccolta furono davanti a lei. Quando entrò, le arrivò all'orecchio il suo nome. In quel momento Sir Thomas stava guardandosi intorno e chiedendo: «Dov'è Fanny? Perché non vedo la mia piccola Fanny?» E appena la scorse si mosse verso di lei con una gentilezza che la stupì e la toccò nel profondo, chiamandola la sua cara Fanny, baciandola affettuoso e commentando con grande piacere quanto fosse cresciuta. Fanny non sapeva cosa pensare, dove guardare. Si sentiva oppressa. Lo zio non era mai stato così gentile, così caro in tutta la vita. Il suo modo di fare sembrava cambiato. Le parole gli venivano fuori rapide per l'agitazione prodotta dalla gioia e tutto ciò che per lei era stato temibile per austerità sembrava si fosse sciolto in tenerezza. La portò più vicino alla luce e la guardò di nuovo. Si informò in particolare sulla sua salute e poi si corresse osservando che non c'era bisogno di chiederglielo perché sull'argomento il suo aspetto diceva tutto. Il piacevole rossore che aveva preso il posto del precedente pallore sul suo viso giustificava la sua convinzione di un pari miglioramento in lei di salute e bellezza. Quindi si informò sulla sua famiglia, soprattutto su William. E nell'insieme la sua gentilezza fu tale che lei si rimproverò per avergli voluto bene così poco e per aver vissuto il suo ritorno come una sventura. E quando, trovato il coraggio di guardarlo in viso, vide che era dimagrito e aveva il volto arrossato, l'aria sfinita, consumata dalla fatica e da un clima torrido, tutti i suoi più teneri sentimenti per lui crebbero e si sentì afflitta, pensando all'insospettata brutta situazione che con ogni probabilità stava per piovergli addosso.

0: Sir Thomas era in realtà l'anima della compagnia, la quale, su suo invito, ora si sedette intorno al fuoco. Aveva ogni diritto a essere lui a tenere banco, e il piacere che provava nel trovarsi di nuovo a casa sua e al centro della famiglia dopo una così lunga separazione lo rendeva più comunicativo e loquace di quanto fosse mai stato. Ed era pronto ad offrire ogni informazione sulla sua traversata e a rispondere a tutte le domande dei due figli maschi, quasi prima che venissero poste. Nessuno nella cerchia dei presenti lo ascoltava con un'esultanza più autentica e ininterrotta della moglie, che, al colmo della felicità per riaverlo lì, si sentiva talmente eccitata dal suo arrivo improvviso che capì di aver raggiunto un livello di agitazione che non ricordava di aver toccato da almeno 20 anni. Nello stato di esultanza in cui si trovava, Lady Bertram divenne ciarliera, e quale sorpresa fu per i figli sentirle dire: «Ma sapete, Sir Thomas, come si stanno divertendo questi giovani ultimamente? Recitando! Ah, siamo tutti euforici per la recitazione!»
1: «Davvero? E cosa state recitando?»
0: «Oh, vi racconteranno tutto!»
1: «Ben presto vi sarà raccontato», intervenne in tutta fretta Tom, sforzandosi di non mostrare troppo interesse per la cosa. «Ma non è il caso di annoiare mio padre adesso con questa storia. Domani saprete tutto, signore. È una cosa che abbiamo appena provato a organizzare, tanto per fare qualcosa, per divertire mia madre, solo dalla settimana scorsa. Sì, recitare qualche scena, niente di serio. È dall'inizio di ottobre che non ha mai smesso di piovere e tanto che siamo rimasti chiusi in casa tutti insieme per giorni e giorni. E dopo il giorno 3 non ho praticamente più preso in mano un fucile. Sì, qualche discreta battuta i primi 3 giorni, ma dopo di allora non è stato più possibile. Il primo giorno sono andato al bosco di Mansfield e Edmund è nelle macchie oltre Easton, e tra me e lui abbiamo portato a casa 6 coppie e ci sarebbe stato possibile prenderne 6 volte tanti, ma rispettiamo i vostri fagiani, signore, ve lo garantisco, esattamente secondo i vostri desideri. Non credo proprio che troverete i vostri boschi in poveriti. Io in vita mia non ho mai visto il bosco di Mansfield così ricco di fagiani come quest'anno. Ecco. Spero che presto facciate anche voi una battuta di caccia, signore.
0: Per il momento il pericolo era stato aggirato e l'agitazione di Fanny si placò. L'indomani mattina la prima cosa che Edmund volle fare fu vedere il padre da solo e fornirgli una relazione precisa dell'intero progetto teatrale, difendendo la propria posizione al suo interno solo fino al punto in cui, ora che poteva contare su una maggiore sobrietà, sentiva che le sue motivazioni lo meritavano, e riconoscendo in tutta sincerità che la sua partecipazione al progetto aveva prodotto risultati così mediocri da fargli venire molti dubbi sulla giustezza della propria valutazione della cosa. Gli stava a cuore, nel difendere se stesso, non dir nulla di ingiusto degli altri. Ma tra loro c'era una sola persona di cui poteva parlare senza alcuna necessità di fabbricare giustificazioni o discolpe. «Ci siamo comportati tutti in un modo più o meno riprovevole», disse. «Tutti quanti noi, tranne Fanny. Fanny è l'unica che ha giudicato in modo giusto dall'inizio alla fine. L'unica che si è mantenuta coerente. I suoi sentimenti sono stati fermamente contrari alla cosa, dal primo all'ultimo momento. Non ha mai smesso di pensare a ciò che vi era dovuto. Vedrete che Fanny si è comportata come meglio non avreste potuto desiderare». Sir Thomas colse l'inopportunità di un piano come quello, nato in un ambiente come quello e in un momento come quello, affrontando la faccenda con tutta la forza della negatività che il figlio si aspettava. Tanto che non poté dedicarvi troppe parole. Stretta la mano a Edmund,
1: decise di impegnarsi a disperdere la spiacevole impressione e a dimenticare fino a che punto aveva perso il controllo. A farlo al più presto, appena la casa fosse stata sgomberata da ogni oggetto che imponesse il ricordo e riportata al suo stato più normale. Non espresse alcuna rimostranza con gli altri figli. Preferiva credere che si fossero resi conto del loro errore, piuttosto che correre i rischi legati a un'indagine in proposito. Il rimprovero, costituito dall'esigere un'immediata conclusione del tutto, con l'annullamento di ogni preparativo, sarebbe stato sufficiente. C'era però in casa una persona che non poteva lasciar libera di interpretare il suo stato d'animo esclusivamente attraverso le sue azioni. Non poté fare a meno di segnalare a Mrs. Norris che aveva contato sui suoi consigli per sventare ciò che lei stessa certamente doveva aver disapprovato.

Mrs. Norris era piuttosto disorientata e rimase senza parole, forse più a lungo di quanto le fosse mai capitato, perché si vergognava di confessare di non aver mai colto nulla di quel comportamento disdicevole che per Sir Thomas era così evidente. Né avrebbe mai ammesso che la sua influenza poteva essere stata inefficace, che aveva parlato ma invano. L'unica via d'uscita per lei stava nel tirarsi fuori al più presto dall'argomento e instradare i pensieri di Sir Thomas lungo un percorso più agevole. Aveva molto da lasciar trapelare, a propria lode, sul generale impegno da lei dedicato all'interesse e alla serenità della famiglia, sui tanti sforzi e sacrifici da presentare sotto forma di camminate in tutta fretta e allontanamenti dal proprio caminetto, e molto da riferire dettagliatamente sugli squisiti suggerimenti in fatto di rigore e di economia offerti a Lady Bertram e a Edmund, che avevano sempre portato a consistenti risparmi, e alla scoperta di più di un servitore disonesto. Ma il suo maggior punto di forza era Sotherton. Il suo maggior punto di distinzione e vanto era l'aver formato il legame con i Rushworth. Lì era inattaccabile. Si attribuiva tutto il merito di aver portato a compimento l'ammirazione di Mr. Rushworth per Maria. «Se non avessi preso l'iniziativa», disse, «attivandomi per essere presentata a sua madre, e poi non avessi spinto mia sorella a fare quella prima visita, non sarebbe successo niente, né sono certa, come sono certa di trovarmi adesso qui, seduta, perché Mr. Rushworth è il genere di amabile e riservato giovanotto che ha bisogno di una quantità di incoraggiamenti, e se noi non ci fossimo da fare. Oh, erano tante le giovinette pronte a prenderlo al laccio, ma io non ho trascurato niente. Ero decisa a smuovere cielo e terra pur di convincere mia sorella, e alla fine ci sono riuscita. Voi sapete quanto è distante da qui Sotherton. Era pieno inverno e le strade erano impraticabili, si può dire, ma l'ho convinta. So quanto è grande e motivata l'influenza che avete su Lady Bertram e i suoi figli, e tanto più sono rammaricato che non sia servita. Mio caro Sir Thomas, se aveste visto lo stato delle strade quel giorno, oh, pensavo che non ce l'avremmo mai fatta ad arrivare, anche se avevamo il tiro a quattro, ovviamente, e il povero vecchio cocchiere ha fatto l'impossibile per noi con tutto il suo affetto e la sua gentilezza, anche se riusciva a stento a star seduto a cassetta a causa dei reumatismi che io gli stavo curando fin dal giorno di San Michele. Alla fine l'ho guarito, ma era stato molto male per tutto l'inverno, e quella era una giornata tale che non ho potuto fare a meno di andare in camera sua prima della partenza per consigliargli di non mettersi in viaggio. L'ho trovato che si stava infilando la parrucca, e allora gli ho detto: «Cocchiere, farete molto meglio a non venire. La vostra padrona e io saremo al sicuro. Sapete com'è fidato Stephen, e che Charles ormai ha una tale esperienza che di sicuro non ci sarà nulla da temere». Ma ben presto ho capito che non c'era niente da fare. Era decisissimo ad andare, e siccome detesto essere assillante e insistente, non ho detto altro. Ma poi dentro di me stavo male a ogni sobbalzo della carrozza, e quando abbiamo imboccato i viottoli di Stoke, dove tra ghiaccio e neve su quei selciati c'era una situazione peggiore di quanto potreste mai immaginare, ero proprio in ansia per lui. E poi,
quei poveri cavalli, vedere gli sforzi che facevano. Lo sapete quanto ci tengo ai cavalli? E quando siamo arrivati in fondo a Sandcroft Hill, che cosa pensate che io abbia fatto? Lo so che adesso riderete di me, ma sono smontata dalla carrozza e sono andata su a piedi, proprio così. Magari questo non ha ridotto troppo il loro carico, ma qualcosa ha significato. E non ce la facevo a starmene seduta, comoda, e ad essere tirata su a spese di quelle nobili bestie. Ho preso un terribile raffreddore, ma a questo non ho fatto gran caso. Il mio obiettivo si realizzava nella visita. Mi auguro che continueremo sempre a pensare che quella conoscenza valga tutto ciò che si è sofferto per ottenerla. Non c'è niente di particolarmente sensazionale nel modo di fare di Mr. Rushworth, ma ieri sera sono rimasto favorevolmente colpito da quella che appariva la sua opinione su un argomento, la sua netta preferenza per una tranquilla riunione di famiglia rispetto al trambusto e alla confusione di una recita. Aveva l'aria di vedere la cosa proprio nel modo più auspicabile. Sì, proprio così. E più lo conoscerete, più vi piacerà. Non è una figura brillante, ma ha mille buone qualità e prova per voi una tale devozione che si ride di me perché tutti sono convinti che sia opera mia. Parola mia, Mrs. Norris, mi ha detto l'altro giorno Mrs. Grant, se Mr. Rushworth fosse figlio vostro non potrebbe mostrare maggior rispetto per Sir Thomas. Sir Thomas si arrese, sconfitto dalle divagazioni della signora, disarmato dalle sue adulazioni, e si sentì costretto ad accontentarsi della convinzione che talvolta in lei, quando era in ballo la serenità anche momentanea di quelli per cui provava affetto, il desiderio di fare del bene aveva la meglio sul buon senso. Quella mattinata fu per lui piena di impegni. Le conversazioni con i suoi ne occuparono solo una piccola parte. Doveva rientrare in tutte le consuete funzioni che svolgeva nella vita di Mansfield: parlare con il fattore e con l'amministratore, fare controlli e calcoli e, negli intervalli tra un compito e l'altro, raggiungere le stalle, i giardini e le piantagioni più vicine. Ma attivo e metodico com'era, non solo aveva fatto tutto questo prima di riprendere a cena il suo posto di capo famiglia, ma aveva anche dato istruzioni al falegname perché disfacesse tutte le modifiche che ultimamente erano state apportate alla sala da biliardo e dato il ben servito allo scenografo. Così presto lo aveva mandato via quella mattina da potersi concedere la piacevole convinzione che a quell'ora dovesse essere arrivato come minimo a Northampton. Lo scenografo se n'era andato dopo aver fatto danni solo al pavimento di una stanza, rovinato tutte le spugne del cocchiere e fatto perdere tempo e pazienza a 5 domestici. E Sir Thomas contava sul fatto che sarebbe bastato ancora un giorno o due per cancellare ogni ricordo tangibile di ciò che era accaduto, compresa la distruzione di tutte le copie non rilegate dei giuramenti di innamorati presenti in casa, che buttava nel fuoco a mano che gli capitava di trovarne una. La serata passò in un'atmosfera di apparente serenità, benché la mente di tutti, o quasi tutti, fosse piena di scompiglio. E la musica che Sir Thomas richiese alle figlie contribuì a occultare l'assenza di un'autentica armonia. Maria era in preda a una grande agitazione. Per lei era della massima importanza che adesso Crawford si dichiarasse senza perdere tempo. E la tormentava l'idea di anche un solo giorno passato senza che quel momento mostrasse di avvicinarsi. Per tutta la mattina s'era aspettata di vederlo comparire e anche tutta la sera la passò in attesa.
Mr. Rushworth era partito in mattinata per Sotherton con la grande notizia e lei aveva caldamente sperato in un chiarimento immediato che gli evitasse il disturbo di tornare. Ma dalla canonica non s'era visto nessuno, neanche un'anima, né si era sentito niente, a parte un cordiale biglietto con le felicitazioni e qualche domanda da Mrs. Grant a Lady Bertram. Era la prima volta da molte, molte settimane che le famiglie erano rimaste divise per un giorno intero. Dall'inizio di agosto non erano mai passate 24 ore senza che in qualche modo si ritrovassero insieme. Fu un triste giorno pieno di ansie. Ansie che il giorno seguente, pur diverso per genere di negatività, non ne portò comunque di meno. A pochi momenti di febbrile contentezza seguirono ore di acuta sofferenza. Harry Crawford era di nuovo nella casa. Arrivò con il dottor Grant, che non vedeva l'ora di porgere i suoi omaggi a Sir Thomas, e piuttosto sul presto vennero introdotti nella sala della colazione, dove già si trovava buona parte della famiglia. Sir Thomas comparve poco dopo e Maria assistette con piacere e agitazione alla presentazione al padre dell'uomo che amava. Le sue sensazioni erano indefinibili e tali continuarono a essere quando, qualche minuto dopo, sentì che Harry Crawford, che aveva preso posto tra lei e Tom, chiedeva a questi, sottovoce, se vi fosse qualche prospettiva di riprendere la recita dopo quella simpatica interruzione, con un cortese sguardo a Sir Thomas, perché in quel caso si sarebbe impegnato a tornare a Mansfield appena la compagnia lo avesse chiesto. Adesso stava per partire, dovendo incontrarsi con lo zio Abbat senza indugi, ma se c'era qualche possibilità di una ripresa di giuramenti di innamorati, si sarebbe sentito pienamente impegnato, avrebbe rinviato ogni altro obbligo, avrebbe posto allo zio la condizione inderogabile di poter andar via da un momento all'altro se loro avessero avuto bisogno di lui. Lo spettacolo non doveva saltare a causa della sua assenza. «Da Bath, Norfolk, Londra, York, dovunque dovessi trovarmi», disse. «Vi raggiungerò da qualsiasi punto dell'Inghilterra con soltanto un'ora di preavviso». Fu un bene che in quel momento dovette rispondere Tom e non sua sorella. Poté dire immediatamente e con scioltezza avviso. Fu un bene che in quel momento dovette rispondere Tom e non sua sorella. Poté dire immediatamente e con scioltezza che stia

riverò a Banbury. Abbat, di quali scuderie vi servite? Fu la domanda seguente. E mentre veniva discusso questo punto, Maria, che non mancava né di orgoglio né di fermezza, si andava preparando a entrare anche lei nella conversazione con tutta la calma possibile. Subito lui prese a rivolgersi a lei, ripetendo gran parte di ciò che aveva già detto, ma con un'aria più ammorbidita ed espressioni di rammarico più intense. Ma quanto valevano la sua aria e le sue espressioni? Lui stava per andarsene, e se non partiva di sua volontà intendeva rimanere lontano, perché, a parte ciò che poteva essere dovuto allo zio, i suoi impegni erano tutti di sua scelta. Poteva anche parlare di necessità, ma lei conosceva la sua indipendenza. La mano che con tanta forza aveva tenuto sul cuore quella di lei, mano e cuore che adesso erano allo stesso modo indolenti e passivi, la sosteneva la forza del proprio carattere, ma straziante era la sofferenza della mente. Non fu costretta però a sopportare ancora a lungo ciò che le nasceva dentro, nell'ascoltare parole che le azioni contraddicevano, o a seppellire il tumulto dei sentimenti sotto le restrizioni derivanti dal trovarsi in presenza di altri. Di lì a poco le regole del buon comportamento distolsero da lei la sua attenzione e quella visita di addio fu assai breve. Se n'era andato. Le aveva toccato la mano per l'ultima volta. Aveva eseguito il suo inchino di commiato e adesso lei poteva dedicarsi alla ricerca di ciò che la solitudine poteva fare per lei. Henry Crawford se n'era andato. Andato via dalla casa e di lì a 2 ore dalla canonica, mettendo così fine a tutte le speranze che la sua egocentrica vanità aveva acceso in Maria e in Giulia Bertram. Giulia poté rallegrarsi che se ne fosse andato. Per lei la sua presenza cominciava a essere insopportabile e visto che Maria non lo aveva conquistato, adesso lei sentiva dentro di sé la calma sufficiente per poter fare a meno di ulteriori vendette. Non voleva che alla sorella toccassero altre umiliazioni oltre all'abbandono. Andato via Henry Crawford, le era possibile persino sentire pena per lei. Anche Fanny, con maggior purezza d'animo, si rallegrò per la notizia. Ne sentì parlare a pranzo e le parve una benedizione. Tutti gli altri esprimevano rimpianto per la cosa e ai meriti del giovane fu reso onore con la giusta gradualità di partecipazione, dalla sincerità della considerazione troppo parziale di Edmund al disinteresse di sua madre che esprimeva solo luoghi comuni. Mrs. Norris prese a guardarsi intorno meravigliata che l'innamoramento per Giulia fosse finito in niente. E cominciò quasi a temere di essere stata lei stessa troppo poco tenace nel favorirlo. D'altra parte, con tanta gente a cui badare, come sarebbe stato possibile che anche una solerzia come la sua si mantenesse all'altezza degli obiettivi da lei desiderati? Ancora 1 o 2 giorni e anche Mr. Yates andò via. Che se ne andasse per Sir Thomas era cosa importantissima. Volendo rimanere solo con i suoi, la presenza di un estraneo, anche di livello superiore a Mr. Yates, sarebbe stata irritante. Ma quella di lui, frivolo e pieno di sé, per digiorno e dispendioso da mantenere, era una seccatura da ogni punto di vista. Personalmente era fastidioso, ma in quanto amico di Tom e ammiratore di Giulia diventava insopportabile. Che Mr. Crawford rimanesse lì o andasse via per Sir Thomas non aveva fatto una gran differenza, ma l'augurio a Mr. Yates che facesse buon viaggio mentre lo accompagnava alla porta fu espresso con autentica soddisfazione.
Mr. Yates era rimasto per assistere alla demolizione di ogni preparativo teatrale a Mansfield, alla rimozione di qualsiasi cosa attinente alla recita. Lasciò la casa con tutta la sobrietà del suo carattere e Sir Thomas si augurò, nel vederlo uscire, di essere

Si liberato del peggiore elemento connesso con il progetto, l'ultimo, capace immancabilmente di mantenerne vivo il ricordo. Mrs. Norris riuscì a eliminare dalla vista del cognato un oggetto che avrebbe potuto innervosirlo: il sipario, su cui aveva lavorato con tanta abilità e tanto successo, si trasferì con lei nella sua casetta, dove caso volle che le fosse particolarmente necessaria un bel po' di tela verde.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore Suite, per violino e orchestra. Playing Love, da La leggenda del pianista sull'oceano. Nostalgia, Looking for You, tema d'amore, da Nuovo Cinema Paradiso. Titoli di testa, da Malena. Titoli di testa, da Una pura formalità, Remembering. Marco Serino, violino, orchestra di Bolzano e Trento. Andrea Morricone, direttore.